0: su Radio Puglia le migliori novità del panorama musicale.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

Ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

non hai bisogno più di me, forse. Entra quegli occhi quanto mare che c'è, ed io non so neanche più nuotare. Finestre sul tramonto,

ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici

Fazio Mattina. Dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 12.30 su Radio Puglia, il programma di attualità e approfondimenti durante il quale poter interagire, commentare e conversare. Spazio Mattina, il tuo

A me solo due parole e poi uscirò di scena, perché sta storia mi ha esaurito e non sono più in vena. Se sono diventato un mostro, tu sei luna piena, e mo ti mangi le unghie a pranzo e vomiti per cena, minacci di rovinarmi.

grazie al cielo non mi manchi. E sarò l'ombra, il buio che ti porti dietro la tua storia. Il mondo che vedi da un vetro, la tua forma, che copre d'oro ciò che è dentro la tua insonnia. Il mostro che ti tiene

non so più chi sei. E sarò l'ombra, il buio che ti porti dietro la tua storia. Il mondo che vedi da un vetro, la tua forma, che copre d'oro ciò che è dentro la tua insonnia. Il mostro che ti tiene.

normale o un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione.

International Vibes. Spazio Mattina. Dal lunedì al sabato, dalle 9.30 alle 12.30 su Radio Puglia. Il programma di attualità e approfondimenti durante il quale poter interagire, commentare e conversare. Spazio Mattina. Il tuo spazio da protagonista.

0: Radio Puglia. Aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Torre di Ramitelli e di Torre Mozza in provincia di Lecce. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 800 metri circa tra gli svincoli con la variante di Torre a Mare e con la variante di Mola di Bari in provincia di Bari. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 7 alle 17 in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Ripalta e di Torre di Ramitelli, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: La canti, la balli, la ricordi.

0: a Radio Puglia. Aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Basilicata. Sul raccordo autostradale 5 Sicignano Scalo Potenza è attivo un senso unico alternato di 100 metri circa all'altezza dello svincolo di Picerno in provincia di Potenza. Sulla strada statale 407 Basentana è attivo uno scambio di carreggiata di circa 3 km tra lo svincolo per la stazione di Pisticci e lo svincolo per Bernalda in direzione Metaponto nella provincia di Matera. Sulla strada statale 598 di Fondo Valle d'Agri è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Villa d'Agri e di Missanello in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Potenza. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

un fantastico bugio in giù, da una chitarra sola e una musica che per lo più fa sempre la sua figura. Sta parlando di te che non riesci più ad essere quello di prima. Ogni cosa ti sfugge, ti manca il respiro, non è più la stessa cosa.

0: Radio Puglia.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo. Arredissima.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni. TAN 4,99, TAEG 7,44. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

0: a Radio Puglia. Aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Torre di Ramitelli e di Torre Mozza in provincia di Lecce. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 800 metri circa tra gli svincoli con la variante di Torre a Mare e con la variante di Mola di Bari in provincia di Bari. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 7 alle 17 in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Ripalta e di Torre di Ramitelli, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Radio Puglia.

0: cioccolata.
1: Cioccolata.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le app su mcdonalds.it.
5: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
6: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: siamo grati a te, che ogni giorno spalanchi le porte di casa a Radio Puglia per respirare un'aria di assoluta spensieratezza.
1: A Radio Puglia sono le 6 e 33 minuti.
2: L'almanacco del giorno.
3: Mercoledì 15 luglio 2026,
4: 196esimo giorno dall'inizio dell'anno.
5: Siamo sotto il segno del Cancro. La Chiesa ricorda San Bonaventura.
6: L'onomastico.
4: Oggi è l'onomastico di Anna Maria. Il nome è composto e significa graziosa signora. Il numero portafortuna è il 7, il colore è il rosso e la pietra associata è il rubino.
6: Accadde oggi.
4: Il 15 luglio del 1997, a Miami Beach, in Florida, lo stilista Gianni Versace viene ucciso con due colpi di pistola fuori dalla sua villa da Andrew Cunanan, un tossicodipendente serial killer, reo di aver assassinato in precedenza altre persone e per questo da tempo ricercato. Dopo una misteriosa fuga, Cunanan si uccide a sua volta prima di essere catturato dalla polizia statunitense. Andrew Cunanan non poté quindi essere interrogato, né a suo carico fu istituito un processo. È stato anche ipotizzato che Cunanan fosse stato ucciso e che comunque non fosse morto lì dove era stato rinvenuto il cadavere, che fu subito cremato, rendendo impossibile una eventuale successiva autopsia.
6: Chi è nato oggi?
5: Tra i personaggi famosi nati il 15 luglio ricordiamo Joe Satriani, Tony Esposito, Brigitte Nielsen.
6: Le frasi del cinema.
4: Il perdono libera l'anima e cancella la paura. Dal film Invictus, l'invincibile.
6: Proverbio del giorno.
5: 7 baglie fanno il bimbo cieco. Proverbio russo.
2: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
7: Buon mercoledì a tutti da Roberto, eccoci al 15 luglio 2026, pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo allora dall'Ariete. Gli astri vi stanno proiettando in un periodo fantastico. Sarete molto attivi, la mente è mobilissima e l'attenzione si concentra su molti diversi progetti. Giorno trionfale al lavoro, soprattutto se avete un'attività autonoma. Toro, è il momento della riscossa, sempre che sappiate agire in modo accorto. Fantasia, immaginazione e inventiva saranno le vostre armi migliori. Puntate proprio su queste qualità per dare una svolta al vostro lavoro, qualunque esso sia. Gemelli, l'inquietudine che sentite addosso dipende da un problema che non avete risolto. Non perdetevi comunque d'animo perché a tutto c'è rimedio. Un amico affezionato vi aiuterà a sbrogliare la massa con saggi consigli e con piglio sicuro. Cancro, questo mercoledì potrebbe iniziare a rilento, tuttavia mettendoci un po' di olio di gomito non è detto che non riusciate nel vostro intento. L'unico difetto potrebbe essere quello di accontentarsi. Leone, il vostro mercoledì è sotto il segno dell'amore, dei figli, degli svaghi. Saprete dare il meglio di voi al lavoro, soprattutto se avete un'attività di tipo creativo. La vita di coppia invece procede lungo i binari della routine, della tranquillità sentimentale, ma potrebbe all'improvviso accendersi di passione. Vergine, alcuni scocciatori potrebbero farvi perdere del tempo prezioso, ma andateli via subito con una scusa qualsiasi. La gentilezza, infatti, è sempre meritevole di plauso, ma quando serve e quando occorre, tirate fuori un po' di polso. Bilancia, una bella giornata con tutti gli astri più importanti presenti in cielo sfacciatamente a vostro favore. Messaggi e telefonate da parte degli amici vi trascineranno nei loro folli e divertenti programmi serali. Per il lavoro cercate anche di essere molto più aggiornati sulle ultime tecniche, potrebbero servirvi. Scorpione, vi sentite fortunati e in forma smagliante e vedrete realizzarsi con successo la maggior parte dei vostri progetti, grazie anche a un maggior dinamismo e alla spinta ad operare al meglio delle vostre possibilità. Negli affetti, invece, tutto è possibile. Sagittario, mercoledì da incorniciare. Mettete da parte la prudenza e buttatevi nella mischia, anche a costo di rischiare qualcosa. La fortuna, quella con la F maiuscola, è completamente dalla vostra parte e sarebbe un vero peccato non darsi da fare. Capricorno, potrà essere impegnativo questo giorno e non concedervi tregua, tanto che qualcuno potrebbe sentirsi abbastanza affaticato. Il cielo preannuncia intralci sul fronte finanziario e possibili momenti di stanchezza. Un mercoledì movimentato anche per quanto riguarda l'amore. Acquario, una buona giornata per tutti, più o meno. Riuscirete a sbrogliare matasse burocratiche anche intricate, con pazienza e perizia non comune, risolvendo in modo veloce e pulito diverse situazioni. Potrebbe anche essere il momento ideale per chiedere un aumento di stipendio oppure un incentivo. In fin dei conti ve lo meritate. Pesci, anche se non siete i tipi che si intimoriscono di fronte alla fatica, non riuscirete a muovervi con scioltezza. Il vostro percorso non viene messo in discussione, ma i tempi di percorrenza oggi potrebbero allungarsi. Sfera sentimentale defilata. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi giorni alla stessa ora. Da Roberto, buona giornata a tutti.
1: Radio Puglia, meteo.
8: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Puglia da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Il tempo si mantiene stabile e soleggiato tra Puglia e Basilicata anche nel corso di mercoledì per la presenza dell'anticiclone subtropicale nordafricano. Dunque pochissimi disturbi nuvolosi anche sulle aree interne appenniniche e contesto climatico molto caldo, con temperature in ulteriore aumento si potranno sfiorare anche i 40 gradi sulle aree interne, soprattutto sul tavoliere delle Puglie, qualche grado in meno lungo le aree costiere per la presenza delle brezze marine. Il mare sarà in prevalenza poco mosso, quasi calmo. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: a Radio Puglia. Aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Basilicata. Sul raccordo autostradale 5 Sicignano Scalo Potenza è attivo un senso unico alternato di 100 metri circa all'altezza dello svincolo di Picerno in provincia di Potenza. Sulla strada statale 407 Basentana è attivo uno scambio di carreggiata di circa 3 km tra lo svincolo per la stazione di Pisticci e lo svincolo per Bernalda in direzione Metaponto nella provincia di Matera. Sulla strada statale 598 di Fondo Valle d'Agri è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Villa d'Agri e di Missanello in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Potenza. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Radio Puglia.

0: solo la pietra per me.
1: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
2: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
3: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
2: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
4: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante. Via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
5: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 chilometri. Ad esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 chilometri. Hyundai 20 GPL. Tu hai in 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
6: Scoprila da
7: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Autoplanet. A Bari, a Monopoli e a Trani.
8: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
9: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
8: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook La Locanda del Riccio.
10: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
11: Di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oleomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in Corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
12: Su Radio Puglia, solo grande musica.
13: Radio Puglia.
14: Oh poppin' I know, poppin' I know, one chicken ears a clingo show. Thought I ever gonna see my old poppin' I know, yeah.

0: gonna see my old pop and I know you ever gonna see his old pop and I smoke.
1: A Radio Puglia sono le ore 7 e 2 minuti.
2: Radio Puglia, meteo.
3: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Puglia da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
4: Il tempo si mantiene stabile e soleggiato tra Puglia e Basilicata anche nel corso di mercoledì per la presenza dell'anticiclone subtropicale nordafricano. Dunque pochissimi disturbi nuvolosi anche sulle aree interne appenniniche e contesto climatico molto caldo, con temperature in ulteriore aumento si potranno sfiorare anche i 40 gradi sulle aree interne, soprattutto sul tavoliere delle Puglie, qualche grado in meno lungo le aree costiere per la presenza delle brezze marine. Il mare sarà in prevalenza poco mosso, quasi calmo. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Com'è romantica la pioggia.
1: Eh no, troppo romantica no. Dal mio terrazzo piove in casa.
2: Nessun problema. A Capurso c'è Tecnoresine, leader nel settore delle impermeabilizzazioni di lastrici solari. 10 anni di garanzia. Specializzati nel sistema impermeabilizzante in vetro resina pedonabile.
3: Tecnoresine, impermeabilizzare senza demolire. Via Montesano 7, zona industriale Capurso. Info 080 990 1273.
4: www.tecnoresinesrl.it.
5: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, 393-458-1472.
6: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
7: PMV Ultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.
8: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani, scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
9: Attenzione!
10: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
9: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
10: E per il trasporto?
9: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
10: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
9: Un mondo avanti.

0: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa! Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre, custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
4: Vuoi scoprire la collezione delle meraviglie? Ma vai da Conad! Solo da Spazio Conad, dal 10 luglio al 6 agosto, ogni 15 euro di spesa con carte Conad, con 50 centesimi in più, ricevi una biglia dedicata a Disney Topolino e i suoi amici. Vai su conad.it.
5: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line, con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua da 199 euro al mese in 35 rate, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.214 euro. TAN 6,45%. TAEG 7,79%. Valore futuro garantito 18.497 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
6: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet, a Bari, a Monopoli e a Trani.
7: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
8: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore, solo nelle migliori farmacie, parafarmacie e sanitarie. newEasyPharma.com.

0: te, che a prima mattina non ci fai mancare il tuo gioioso saluto, buongiorno da Radio Puglia.
1: A Radio Puglia sono le ore 7 e 33 minuti.
2: L'almanacco del giorno.
3: Mercoledì 15 luglio 2026,
4: 196esimo giorno dall'inizio dell'anno.
5: Siamo sotto il segno del Cancro. La chiesa ricorda San Bonaventura.
6: L'onomastico.
4: Oggi è l'onomastico di Anna Maria. Il nome è composto e significa graziosa signora. Il numero portafortuna è il 7, il colore è il rosso e la pietra associata è il rubino.
6: Accadde oggi.
4: Il 15 luglio del 1997, a Miami Beach, in Florida, lo stilista Gianni Versace viene ucciso con due colpi di pistola fuori dalla sua villa da Andrew Cunanan, un tossicodipendente serial killer reo di aver assassinato in precedenza altre persone e per questo da tempo ricercato. Dopo una misteriosa fuga, Cunanan si uccide a sua volta prima di essere catturato dalla polizia statunitense. Andrew Cunanan non poté quindi essere interrogato, né a suo carico fu istituito un processo. È stato anche ipotizzato che Cunanan fosse stato ucciso e che comunque non fosse morto lì dove era stato rinvenuto il cadavere, che fu subito cremato, rendendo impossibile una eventuale successiva autopsia.
6: Chi è nato oggi?
5: Tra i personaggi famosi nati il 15 luglio ricordiamo Joe Satriani, Tony Esposito, Brigitte Nielsen.
6: Le frasi del cinema.
4: Il perdono libera l'anima e cancella la paura. Dal film Invictus, l'invincibile.
6: Proverbio del giorno.
5: 7 balie fanno il bimbo cieco. Proverbio russo.
2: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
7: Buon mercoledì a tutti da Roberto, eccoci al 15 luglio 2026, pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo allora dall'Ariete.
8: Gli astri vi stanno proiettando in un periodo fantastico. Sarete molto attivi, la mente è mobilissima e l'attenzione si concentra su molti diversi progetti. Giorno trionfale al lavoro, soprattutto se avete un'attività autonoma. Toro, è il momento della riscossa, sempre che sappiate agire in modo accorto. Fantasia, immaginazione e inventiva saranno le vostre armi migliori. Puntate proprio su queste qualità per dare una svolta al vostro lavoro, qualunque esso sia. Gemelli, l'inquietudine che sentite addosso dipende da un problema che non avete risolto. Non perdetevi comunque d'animo perché a tutto c'è rimedio. Un amico affezionato vi aiuterà a sbrogliare la massa con saggi consigli e con piglio sicuro. Cancro, questo mercoledì potrebbe iniziare a rilento, tuttavia mettendoci un po' di olio di gomito non è detto che non riusciate nel vostro intento. L'unico difetto potrebbe essere quello di accontentarsi. Leone, il vostro mercoledì è sotto il segno dell'amore, dei figli, degli svaghi. Saprete dare il meglio di voi al lavoro, soprattutto se avete un'attività di tipo creativo. La vita di coppia invece procede lungo i binari della routine, della tranquillità sentimentale, ma potrebbe all'improvviso accendersi di passione. Vergine, alcuni scocciatori potrebbero farvi perdere del tempo prezioso, ma andateli via subito con una scusa qualsiasi. La gentilezza infatti è sempre meritevole di plauso, ma quando serve e quando occorre, tirate fuori un po' di polso. Bilancia, una bella giornata con tutti gli astri più importanti presenti in cielo sfacciatamente a vostro favore. Messaggi e telefonate da parte degli amici vi trascineranno nei loro folli e divertenti programmi serali. Per il lavoro cercate anche di essere molto più aggiornati sulle ultime tecniche, potrebbero servirvi. Scorpione, vi sentite fortunati e in forma smagliante e vedrete realizzarsi con successo la maggior parte dei vostri progetti, grazie anche a un maggior dinamismo e alla spinta ad operare al meglio delle vostre possibilità. Negli affetti, invece, tutto è possibile. Sagittario, mercoledì da incorniciare. Mettete da parte la prudenza e buttatevi nella mischia, anche a costo di rischiare qualcosa. La fortuna, quella con la F maiuscola, è completamente dalla vostra parte e sarebbe un vero peccato non darsi da fare. Capricorno, potrà essere impegnativo questo giorno e non concedervi tregua, tanto che qualcuno potrebbe sentirsi abbastanza affaticato. Il cielo preannuncia intralci sul fronte finanziario e possibili momenti di stanchezza. Un mercoledì movimentato anche per quanto riguarda l'amore. Acquario, una buona giornata per tutti, più o meno. Riuscirete a sbrogliare matasse burocratiche anche intricate con pazienza e perizia non comune, risolvendo in modo veloce e pulito diverse situazioni. Potrebbe anche essere il momento ideale per chiedere un aumento di stipendio oppure un incentivo. In fin dei conti ve lo meritate. Pesci, anche se non siete i tipi che si intimoriscono di fronte alla fatica, non riuscirete a muovervi con scioltezza. Il vostro percorso non viene messo in discussione, ma i tempi di percorrenza oggi potrebbero allungarsi. Sfera sentimentale defilata. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi giorni alla stessa ora. Da Roberto, buona giornata a tutti.
9: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
4: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
3: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333-858-23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
4: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
5: Basta svegliarti con dolori e infiammazioni. È arrivato il fuori tutto a D-Relax. Solo per un periodo limitato sconti fino al 60% su materassi dispositivo medico-sanitario di alta qualità. Materassi innovativi, reti ad oghe antireflusso e cuscini cervicali di nuova generazione. Dormire bene significa vivere meglio. Pagamento rateale anche a tasso zero e l'esclusiva opzione blocca prezzo fino ad esaurimento scorte. Bari, via Guido d'Orso 28, a D-Relax. La qualità del riposo al miglior prezzo.
6: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiama lo 080 23 78 500.
7: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
8: Il 18 e 19 luglio in Contrada Impalata di Monopoli, festa in onore di Maria Santissima Addolorata, consagra del panzerotto, frittelle farcite e pettole. Sabato 18 luglio, ore 19, Santa Messa. E a seguire, spettacolo di Radio Puglia, Back to the Future, il battito degli anni 80, con show comico di Checca Barese, animazione DJ set. Festa in onore di Maria Santissima Addolorata, in Contrada Impalata di Monopoli, sulla Castellana Selva di Fasano.

0: pronti a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
5: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
6: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
5: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
6: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
5: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377-385-2414. Scopri di più su metalgm.it.
7: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
8: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
9: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
10: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
11: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
10: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 659. Ristorante Alba Chiara. Aperto tutti i giorni.

0: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Rene, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai 20 GPL, tu hai in 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
2: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
4: BMW Ultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.
5: Di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group. A San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III, 233. E-commerce su digesomotors.com.
6: Ciao Ada, come va?
7: Ciao Rita, sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
6: Ma perché non vai da Roberto Bellino?
8: A Castellana Grotte. Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio. E anche mia madre e la mia testimone, grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
6: Stupendo!
9: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329 72 155 83.
10: Cuore, fresche, crocchette, Cennamo,
11: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
10: Ma che felicità scodinzolare!
11: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.

Mia madre prima di andare ha detto: mi raccomando, non diventare mai le ferite che ti fanno. Ricorda, se un cuore da tanto, allora è un cuore salvo. Copriti forte, tieni.

Non sempre resistere e essere forti, a volte tu lascia la presa. Ricorda che non sei mai sola e la vita non è fare solo la spesa. Viaggia, conosci te stessa e tieni questa ricetta.

cuori. Ricorda che sogni e ragù non sono per niente affatto diversi. Entrambi cuociono lenti a fiamma accesa tutta la notte. L'anima si toglie all'aglio, mi raccomando, a nessun altro, non il caffè che ti tiene sveglio, ma le ambizioni che

0: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
1: Attenzione!
2: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
1: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
2: E per il trasporto?
1: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
2: Euronics Liuzzi. La nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
1: Un mondo avanti.
3: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
4: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
5: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
6: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
7: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
6: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
7: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
8: Sono nei guai, ho le infiltrazioni in azienda e non posso fermarmi con la produttività.
9: Carlo, ti basterà un minuto e il tuo tetto sarà subito riparato e calpestabile.
8: Ah, impossibile.
9: Chiama lo 080 990 1273. Risponde Tecnoresine a Capurso. E grazie alla nuova impermeabilizzazione con poliurea, applicata in un unico strato tramite hot spray, rende le superfici di cemento, legno e acciaio subito pedonabili e resistenti a ogni intemperie, con garanzia di 10 anni. Visita il sito tecnoresinesrl.it. Impermeabilizzare senza demolire.

0: L'almanacco del giorno.
1: Mercoledì 15 luglio 2026, 196esimo giorno dall'inizio dell'anno.
2: Siamo sotto il segno del Cancro. La Chiesa ricorda San Bonaventura.
1: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Anna Maria. Il nome è composto e significa graziosa signora. Il numero portafortuna è il 7, il colore è il rosso e la pietra associata è il rubino.
0: Accadde oggi.
1: Il 15 luglio del 1997, a Miami Beach, in Florida, lo stilista Gianni Versace viene ucciso con due colpi di pistola fuori dalla sua villa da Andrew Cunanan, un tossicodipendente serial killer, reo di aver assassinato in precedenza altre persone e per questo da tempo ricercato. Dopo una misteriosa fuga, Cunanan si uccide a sua volta prima di essere catturato dalla polizia statunitense. Andrew Cunanan non poté quindi essere interrogato, né a suo carico fu istituito un processo. È stato anche ipotizzato che Cunanan fosse stato ucciso e che comunque non fosse morto lì dove era stato rinvenuto il cadavere, che fu subito cremato, rendendo impossibile una eventuale successiva autopsia.
0: Chi è nato oggi?
2: Tra i personaggi famosi nati il 15 luglio ricordiamo Joe Satriani, Tony Esposito, Brigitte Nielsen.
0: Le frasi del cinema.
1: Il perdono libera l'anima e cancella la paura. Dal film Invictus, l'invincibile.
0: Proverbio del giorno.
2: 7 balie fanno il bimbo cieco. Proverbio russo.
0: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
3: Buon mercoledì a tutti da Roberto, eccoci al 15 luglio 2026, pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo allora dall'Ariete.
4: Gli astri vi stanno proiettando in un periodo fantastico. Sarete molto attivi, la mente è mobilissima e l'attenzione si concentra su molti diversi progetti. Giorno trionfale al lavoro, soprattutto se avete un'attività autonoma. Toro, è il momento della riscossa, sempre che sappiate agire in modo accorto. Fantasia, immaginazione e inventiva saranno le vostre armi migliori. Puntate proprio su queste qualità per dare una svolta al vostro lavoro, qualunque esso sia. Gemelli, l'inquietudine che sentite addosso dipende da un problema che non avete risolto. Non perdetevi comunque d'animo perché a tutto c'è rimedio. Un amico affezionato vi aiuterà a sbrogliare la massa con saggi consigli e con piglio sicuro. Cancro, questo mercoledì potrebbe iniziare a rilento, tuttavia mettendoci un po' di olio di gomito non è detto che non riusciate nel vostro intento. L'unico difetto potrebbe essere quello di accontentarsi. Leone, il vostro mercoledì è sotto il segno dell'amore, dei figli, degli svaghi. Saprete dare il meglio di voi al lavoro, soprattutto se avete un'attività di tipo creativo. La vita di coppia invece procede lungo i binari della routine, della tranquillità sentimentale, ma potrebbe all'improvviso accendersi di passione. Vergine, alcuni scocciatori potrebbero farvi perdere del tempo prezioso. Mandateli via subito con una scusa qualsiasi. La gentilezza, infatti, è sempre meritevole di plauso, ma quando serve e quando occorre, tirate fuori un po' di polso. Bilancia, una bella giornata con tutti gli astri più importanti presenti in cielo sfacciatamente a vostro favore. Messaggi e telefonate da parte degli amici vi trascineranno nei loro folli e divertenti programmi serali. Per il lavoro cercate anche di essere molto più aggiornati sulle ultime tecniche, potrebbero servirvi. Scorpione, vi sentite fortunati e in forma smagliante e vedrete realizzarsi con successo la maggior parte dei vostri progetti, grazie anche a un maggior dinamismo e alla spinta ad operare al meglio delle vostre possibilità. Negli affetti, invece, tutto è possibile. Sagittario, mercoledì da incorniciare. Mettete da parte la prudenza e buttatevi nella mischia, anche a costo di rischiare qualcosa. La fortuna, quella con la F maiuscola, è completamente dalla vostra parte e sarebbe un vero peccato non darsi da fare. Capricorno, potrà essere impegnativo questo giorno e non concedervi tregua, tanto che qualcuno potrebbe sentirsi abbastanza affaticato. Il cielo preannuncia intralci sul fronte finanziario e possibili momenti di stanchezza. Un mercoledì movimentato anche per quanto riguarda l'amore. Acquario, una buona giornata per tutti, più o meno. Riuscirete a sbrogliare matasse burocratiche anche intricate con pazienza e perizia non comune, risolvendo in modo veloce e pulito diverse situazioni. Potrebbe anche essere il momento ideale per chiedere un aumento di stipendio oppure un incentivo. In fin dei conti ve lo meritate. Pesci, anche se non siete i tipi che si intimoriscono di fronte alla fatica, non riuscirete a muovervi con scioltezza. Il vostro percorso non viene messo in discussione, ma i tempi di percorrenza oggi potrebbero allungarsi. Sfera sentimentale defilata. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi giorni alla stessa ora. Da Roberto, buona giornata a tutti.

0: Vivi con noi l'estate nella città delle grotte. Arte, cultura, musica, spettacoli e tanti ospiti ti accompagneranno alla scoperta dei luoghi nel cuore di Castellana. Un programma ricco di eventi. Goditi la tua estate tra i ritmi e i colori di Castellana Grotte. Info e programma dettagliato su piazzedestate.it. Per Festivart, da sabato 25 luglio, Pio e Amedeo, ore 21. Ingresso gratuito. Info sui canali social e sito Grotte di Castellana.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 23 luglio, confezione da 6 di birra Heineken da 66 centilitri a 5,34 €. Scopri di più su conad.it.
3: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, dentistaalbania.it.
4: Il 18 e 19 luglio in Contrada Impalata di Monopoli, festa in onore di Maria Santissima Addolorata, consagra del Panzerotto, frittelle farcite e pettole. 19 luglio, ore 18:30, Santa Messa, processione e live, la cover band degli 883, Sognando Max. Festa in onore di Maria Santissima Addolorata, in Contrada Impalata di Monopoli, sulla Castellana Selva di Fasano.
5: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
6: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
5: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333-858-23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
6: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
7: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. amorusotraslochi.it.

Avevo bisogno di te, come un angelo bianco, come vergine o santo, come chi non ha fede.

0: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Leonardo, prendi pillola a pressione!
2: Dalla monna alla nonna Lisa.
1: Cosa combini? Sempre casino con questi colori.
2: Eh sì, non riesco più a giallare come una volta.
1: Via che i quadri valevano oro. Quadro con vecchia, non vuole nessuno. Oh, e a me come paghi? Senti radio.
3: Gialloro acquista il vostro oro e lo permuta fino a 116 euro al grammo. Bari, via Capruzzi 134. Molfetta, Modugno, Gioia, Casa Massima, Mola, Lecce.
1: Leonardo, basta! Ti ho detto, nonna Lisa, è bruttina.
2: Sì.

0: me.
1: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
2: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Triggiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
3: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
4: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
3: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook La Locanda del Riccio.
5: Immaginate il cameriere pronto a prendere il vostro ordine, ma la connessione internet lenta e instabile del locale rende tutto vano. Scegli le offerte di Angel Cell per garantire una connessione rapida, affidabile e di alta qualità, così da poter navigare, chiamare e lavorare senza interruzioni o recensioni negative online del tuo ristorante. A Monopoli, Conversano, Castellano Grotte e sui social Angel Cell.

0: Radio Puglia News.
1: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Riprenderanno questa mattina alle 9.30 i lavori nell'aula della Camera sulla riforma della legge elettorale. Ieri la clamorosa bocciatura della maggioranza con voto segreto sulla reintroduzione delle preferenze. Un'occasione persa per l'Italia, scritto sui social in serata la Premier Meloni. Sui diversi voti mancati anche nella maggioranza dice: ora serve una riflessione, una trentina ai franchi tiratori. Esultano le opposizioni che chiedono subito elezioni anticipate e invitano la Presidente del Consiglio a salire al colle per dimettersi. Il governo ha fallito, vada a casa, attacca la segretaria del Partito Democratico Schlein, si apre la crisi di governo, tuona il leader 5 Stelle Conte e sarà a scrutinio segreto anche il voto finale al provvedimento. Guerra aperta nel Golfo, quarta notte consecutiva di raid statunitensi contro l'Iran, colpiti decine di obiettivi militari vicino allo stretto di Hormuz. In risposta agli attacchi dei Pasdaran contro le basi americane in Giordania, Kuwait e Bahrain, ieri colpite 3 petroliere nelle acque di Hormuz. Intanto Trump fa marcia indietro sui pedaggi annunciati nello stretto marittimo e punta sugli accordi commerciali con i paesi del Golfo. La guerra russo-ucraina, Kiev potrà utilizzare una parte dei fondi provenienti dall'Unione Europea per acquistare componenti cinesi per droni. Lo scrive il Financial Times, che riferisce di circa 7 miliardi di dollari. Intanto continuano gli attacchi incrociati. A Odessa un drone russo ha colpito un'imbarcazione civile ucraina, provocando 3 vittime. Nella notte 20 navi russe, tra cui 17 petroliere, sono state attaccate nel Mar Nero, ferite 3 persone nella regione russa di Belgorod al confine con Kharkiv. L'Italia è ancora nella morsa dell'anticiclone africano. Oggi salgono a 7 le città da bollino rosso. A Firenze, Perugia, Brescia e Torino si aggiungono Roma, Bologna e Frosinone. Previsti entro venerdì picchi di 45 gradi in Sardegna, mentre in Emilia-Romagna e Veneto è allerta gialla per i temporali. Mondiali di calcio, la Spagna annienta la Francia, le Furie Rosse battono 2-0 i transalpini e volano in finale 16 anni dopo Sudafrica 2010. L'avversaria della nazionale iberica uscirà dalla sfida tra Inghilterra e Argentina questa sera ad Atlanta alle 21 italiane. L'informazione torna più tardi.
0: Radio Puglia, meteo.
2: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Puglia da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
3: Il tempo si mantiene stabile e soleggiato tra Puglia e Basilicata anche nel corso di mercoledì per la presenza dell'anticiclone subtropicale nordafricano. Dunque pochissimi disturbi nuvolosi anche sulle aree interne appenniniche e contesto climatico molto caldo, con temperature in ulteriore aumento si potranno sfiorare anche i 40 gradi sulle aree interne, soprattutto sul tavoliere delle Puglie, qualche grado in meno lungo le aree costiere per la presenza delle brezze marine. Il mare sarà in prevalenza poco mosso, quasi calmo. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
4: Te, che a prima mattina non ci fai mancare il tuo gioioso saluto, buongiorno da Radio Puglia.
0: I ricordi del cuore, canzoni d'altri tempi.

vorrei fare una dedica di buon compleanno a Leonardo Scucci Marti, un ragazzo che compie 36 anni, da parte di Mariella.

0: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 3,99, TAEG 5,90. Anticipo 6.500 euro. Valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
1: Basta svegliarti con dolori e infiammazioni. È arrivato il fuori tutto a D-Relax. Solo per un periodo limitato sconti fino al 60% su materassi dispositivo medico-sanitario di alta qualità. Materassi innovativi, reti ad oghe antireflusso e cuscini cervicali di nuova generazione. Dormire bene significa vivere meglio. Pagamento rateale anche a tasso zero e l'esclusiva opzione blocca prezzo fino ad esaurimento scorte. Bari, via Guido d'Orso 28, a D-Relax. La qualità del riposo al miglior prezzo.
2: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
3: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
2: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
3: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
4: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
3: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
4: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
3: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
4: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
5: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua da 199 euro al mese in 35 rate, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.214 euro. TAN 6,45%. TAEG 7,79%. Valore futuro garantito 18.497 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
6: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.

0: Buongiorno Radio Puglia, vorrei fare tanti auguri di buon compleanno ad Annina dalle tue colleghe di Palo del Colle,
1: le campagnole di
0: auguri, Palo. Anna.
2: Auguri Anna!
3: Buongiorno Radio Puglia, un saluto a Pasquale di Grumo. Pasquale, sei uno di noi!
4: Radio Puglia. I ricordi del cuore, canzoni d'altri tempi.

0: con i 20 GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai i 20 GPL. Tu hai in 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
1: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Autoplanet a Bari, a Monopoli e a Trani.
2: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
3: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
4: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
3: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
4: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333-858-23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
3: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
5: Chi chi chi

0: La festa è qui!
1: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!
2: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74. 4.

0: È questo feeling tra me e voi. Buongiorno, buongiorno Radio Puglia, come vi siete svegliati? Sono le 9:35 minuti, oggi mercoledì 15 luglio, e siamo arrivati già alla metà di luglio, non ce ne siamo neanche accorti. Come state? Vabbè, per ora ci ascoltiamo l'almanacco e l'oroscopo, poi me lo dite.
1: Spazio Mattina, il tuo spazio da protagonista.
2: L'almanacco del giorno.
3: Mercoledì 15 luglio 2026, 196esimo giorno dall'inizio dell'anno.
4: Siamo sotto il segno del cancro. La chiesa ricorda San Bonaventura.
3: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Anna Maria. Il nome è composto e significa graziosa signora. Il numero portafortuna è il 7, il colore è il rosso e la pietra associata è il rubino.
5: Accadde oggi.
3: Il 15 luglio del 1997, a Miami Beach, in Florida, lo stilista Gianni Versace viene ucciso con due colpi di pistola fuori dalla sua villa da Andrew Cunanan, un tossicodipendente serial killer, reo di aver assassinato in precedenza altre persone e per questo da tempo ricercato. Dopo una misteriosa fuga, Cunanan si uccide a sua volta prima di essere catturato dalla polizia statunitense. Andrew Cunanan non poté quindi essere interrogato, né a suo carico fu istituito un processo. È stato anche ipotizzato che Cunanan fosse stato ucciso e che comunque non fosse morto lì dove era stato rinvenuto il cadavere, che fu subito cremato, rendendo impossibile una eventuale successiva autopsia.
5: Chi è nato oggi?
4: Tra i personaggi famosi nati il 15 luglio ricordiamo Joe Satriani, Tony Esposito, Brigitte Nielsen.
5: Le frasi del cinema.
3: Il perdono libera l'anima e cancella la paura. Dal film Invictus, l'invincibile.
5: Proverbio del giorno.
4: 7 balie fanno il bimbo cieco. Proverbio russo.
2: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
6: Buon mercoledì a tutti da Roberto, eccoci al 15 luglio 2026, pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo allora dall'Ariete.
7: Gli astri vi stanno proiettando in un periodo fantastico. Sarete molto attivi, la mente è mobilissima e l'attenzione si concentra su molti diversi progetti. Giorno trionfale al lavoro, soprattutto se avete un'attività autonoma. Toro, è il momento della riscossa, sempre che sappiate agire in modo accorto. Fantasia, immaginazione e inventiva saranno le vostre armi migliori. Puntate proprio su queste qualità per dare una svolta al vostro lavoro, qualunque esso sia. Gemelli, l'inquietudine che sentite addosso dipende da un problema che non avete risolto. Non perdetevi comunque d'animo, perché a tutto c'è rimedio. Un amico affezionato vi aiuterà a sbrogliare la massa con saggi consigli e con piglio sicuro. Cancro, questo mercoledì potrebbe iniziare a rilento, tuttavia mettendoci un po' di olio di gomito non è detto che non riusciate nel vostro intento. L'unico difetto potrebbe essere quello di accontentarsi. Leone, il vostro mercoledì è sotto il segno dell'amore, dei figli, degli svaghi. Saprete dare il meglio di voi al lavoro, soprattutto se avete un'attività di tipo creativo. La vita di coppia invece procede lungo i binari della routine, della tranquillità sentimentale, ma potrebbe all'improvviso accendersi di passione. Vergine, alcuni scocciatori potrebbero farvi perdere del tempo prezioso, ma andateli via subito con una scusa qualsiasi. La gentilezza, infatti, è sempre meritevole di plauso, ma quando serve e quando occorre, tirate fuori un po' di polso. Bilancia, una bella giornata con tutti gli astri più importanti presenti in cielo sfacciatamente a vostro favore. Messaggi e telefonate da parte degli amici vi trascineranno nei loro folli e divertenti programmi serali. Per il lavoro cercate anche di essere molto più aggiornati sulle ultime tecniche, potrebbero servirvi. Scorpione, vi sentite fortunati e in forma smagliante, vedrete realizzarsi con successo la maggior parte dei vostri progetti, grazie anche a un maggior dinamismo e alla spinta ad operare al meglio delle vostre possibilità. Negli affetti, invece, tutto è possibile. Sagittario, mercoledì da incorniciare. Mettete da parte la prudenza e buttatevi nella mischia, anche a costo di rischiare qualcosa. La fortuna, quella con la F maiuscola, è completamente dalla vostra parte e sarebbe un vero peccato non darsi da fare. Capricorno, potrà essere impegnativo questo giorno e non concedervi tregua, tanto che qualcuno potrebbe sentirsi abbastanza affaticato. Il cielo preannuncia intralci sul fronte finanziario e possibili momenti di stanchezza. Un mercoledì movimentato anche per quanto riguarda l'amore. Acquario, una buona giornata per tutti, più o meno. Riuscirete a sbrogliare matasse burocratiche anche intricate con pazienza e perizia non comune, risolvendo in modo veloce e pulito diverse situazioni. Potrebbe anche essere il momento ideale per chiedere un aumento di stipendio oppure un incentivo. In fin dei conti ve lo meritate. Pesci, anche se non siete i tipi che si intimoriscono di fronte alla fatica, non riuscirete a muovervi con scioltezza. Il vostro percorso non viene messo in discussione, ma i tempi di percorrenza oggi potrebbero allungarsi. Sfera sentimentale defilata. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi giorni alla stessa ora. Da Roberto, buona giornata a tutti.

0: per me.
1: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
2: Com'è romantica la pioggia?
3: Eh no, troppo romantica no! Dal mio terrazzo piove in casa!
4: Nessun problema, a Capurso c'è Tecnoresine, leader nel settore delle impermeabilizzazioni di lastrici solari. 10 anni di garanzia, specializzati nel sistema impermeabilizzante in vetro resina pedonabile.
5: Tecnoresine, impermeabilizzare senza demolire. Via Montesano 7, zona industriale Capurso. Info 080 990 1273.
6: www.tecnoresinesrl.it.
7: Dimentica il calendario! La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno! Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre! Rendi la tua estate più bella! Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre! Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai! Info e coupon su acquaparkignazia.it.
8: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
9: ASD Willy Turie, in collaborazione con le associazioni sportive locali, organizzano dal 26 luglio al 2 agosto in Largo Pozzi, Gioventuri. Tornei di beach volley, street soccer, bocce, freccette, burraco e area food per 8 giorni di puro sport e benessere. Info sui canali social Gioventuri e al 333 280 97 54. Iscrizioni presso la tabacchina, via Orlandi 13 a Turi. Media partner Radio Puglia. Sabato 1 agosto, ore 20:30, DJ set e animazione per grandi e piccini a cura di Radio Puglia.
10: Te che lavori al ritmo della musica di Radio Puglia, ti auguriamo una felice giornata.

0: Buongiorno Giulia, un saluto dalla Softline, qui fa caldo, capo. Un saluto a Tomasicchio della Softline, il vino è finito?
1: Buongiorno Radio Puglia, saluto il signor Franco Saponi che si trova a tagliare l'uva sotto al sole e tutti i colleghi dell'azienda.

0: Ma che bello questo pezzo, la costiera amalfitana, Arisa, Nino D'Angelo e Fabio Rovazzi.
1: Spazio Mattina, il tuo spazio da protagonista.
0: E lo so che siete al sole, sotto il sole, anche insomma state lì a maneggiare con l'uva, questo lo sappiamo, fa caldo ragazzi, forza, resistete, resistete, anche perché fra poco parliamo sempre di frutta, ma di ananas. Adesso vi racconto ragazzi, io non la sapevo sta cosa, vediamo un po' se voi ne eravate a conoscenza. E poi continueremo la nostra diretta oggi con un po' di saluti, sempre anche i vostri compleanni, quindi tutto sempre qui da Radio Puglia.

0: E poi questa mattina voglio anche farvi fare un test, fatelo insieme a me. Parliamo anche di buone maniere, quindi delle buone abitudini, anzi delle buone azioni quotidiane. Vediamo un po' se stamattina già ne avete compiuta una, sono molto curiosa. Ma ne parliamo più tardi, perché vi devo anche raccontare di una notizia a lieto fine.
1: Radio Puglia.

salutiamo Umberto che ci ascolta sempre con tanto entusiasmo, Loreta e poi ancora Leila, buongiornissimo anche a te, e Riccardo da Monopoli. Continuate 333 166 5757.

0: Pronto, Vanna, ci sei?
1: Sì, Sara, dimmi.
0: Ciao Vanna, buongiorno, buon compleanno.
1: Grazie.
0: Tanti auguri, Vanna, so che sei una nonna, anche se hai una voce giovanissima.
1: Sì.
0: È vero, eh? Allora io ho qua una bella sfilza di nomi che penso siano i tuoi nipoti.
1: Ok.
0: Allora, tanti auguri da Alessia, poi c'è Tony, sì. Dominga, Gian Stefi, sì. E dicono grazie di esistere, ti vogliamo tanto bene, ma che meraviglia! Che sono belli questi nipoti, Vanna!
1: Bellissimi!
0: Tanti auguri, tanti auguri di buon compleanno da tutti noi di Radio Puglia!
1: Grazie.
0: Ciao,
1: grazie.
0: Vanna. Ciao. Grazie. Pronto Mario, ci sei?
2: Ciao, sì, ciao.
0: Ciao Mario, buongiorno. Sei in diretta su Radio Puglia.
2: Grazie, grazie.
0: Grazie. Aspetta, ancora non ti ho detto niente. No, ti stiamo chiamando per un'offerta telefonica.
2: Un'offerta telefonica.
0: Tanti auguri da Mario, buon compleanno.
2: Grazie, grazie, grazie.
0: E tua moglie Rosa che ci ha scritto e ci dice: ditegli che lo amo tantissimo, come il primo giorno. Mario, ma quanto sei...
2: Sono tantissimi allora. Sono
0: ma quanto sei fortunato
2: giorni.
0: Mario, hai visto? Vabbè, tanti auguri.
2: Beate tutte le mogli comunque.
0: Hai
2: le
0: visto,
2: mogli che amano i mariti.
0: Quanto sei fortunato Mario.
2: Bravo.
0: Tanti auguri. Ciao.
2: Grazie, ciao.
3: Spazio Mattina. Il tuo spazio da protagonista.
4: A Radio Puglia sono le ore 10.
3: Vivi con noi l'estate nella città delle grotte, con piazze d'estate. Se ami l'avventura, esplora le caverne con Speleo Family e Speleo Night o segui Alice in un viaggio tra sogno e realtà. Di sera, vivi l'inferno di Dante di Hell in the Cave. Arte, cultura, musica, spettacoli e tanti ospiti ti accompagneranno alla scoperta dei luoghi nel cuore di Castellana. Goditi la tua estate tra i ritmi e i colori di Castellana Grotte. Info e programma dettagliato su piazzedestate.it.
5: Ambra Sabatini, 3 ore paralimpici. Ma rallenti ogni tanto?
6: Sì, quando sono al volante. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Rispetta sempre i limiti di velocità per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
7: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
8: Cuore, fresche, crocchette, Cennamo.
9: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
8: Ma che felicità scodinzolare.
9: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
10: Convenienza? Ma vai da Conad! Via, via! Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 23 luglio, vaschetta di gelato Cardor da 1 chilo a 3,29€. Scopri di più su conad.it.
11: Chi trova Bancometalli, trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
12: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
13: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
14: Di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oleomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group. A San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.

0: man.
1: No.
2: Danny, sì. Mi metti la canzone di Cioccolato?
1: Va bene.
2: Grazie, caro.
1: Ciao.
2: Ciao, Danny. Buona giornata di tua mamma. Mua.

0: Buongiorno.
1: Sì, ciao. Pronto? Ciao, chi sei?
0: Buongiorno.
2: Antonia.
0: Adesso che mi hai riconosciuta?
2: Lei è di Polignano.
1: Ciao Antonia, di Polignano.
0: Di Maurizio, sei più bravo di Maurizio tu.
2: Io sì. Grazie.
0: Però non mi salutate mai.
2: Mi dimentico di salutarti, mannaggia, ma io...
0: Sì.
2: C'è Giulia oggi.
1: Vedi.
2: Giulia non ti conosce adesso. Vedi, ti
1: adesso
2: conosce.
1: Ci conosciamo.
0: Come dice quella signora, devo chiamare i carabinieri. Ti faccio tutto di fatto.
1: Sì, va bene. Ciao Antonia. Ciao.
2: Mi metto
0: un brano adesso.
2: Mi piace la musica del... Va bene.
3: Che pure un alieno lo impara.
0: E
3: mi piace che non mi sento più.
2: Dedico questa ad Antonia.

0: Spazio Mattina. Il tuo spazio da protagonista.
1: E siete tantissimi anche questa mattina, Tommaso, Domi da Bitonto e poi ancora salutiamo Saverio ed Angie, ciao da Gregorio e Rosilde di Putignano e poi Rosangela e Mariangela della squadra di Divagno che vogliono ringraziare Antonella per la squisita torta alle pesche. Vabbè, Antonella, è a noi la torta, E poi c'è anche Marina dalla Germania, ma buongiorno a tutti voi, state con noi fino alle 12.30 in diretta Radio Puglia.
2: Radio Puglia.

0: Buongiorno dallo staff Camarda. Oggi abbiamo fatto tutte insieme una buona azione. Ci siamo alzate, siamo venute al lavoro a più di 30 gradi per creare viveri a coloro che sono negli uffici con l'aria condizionata. Buona giornata a tutti.
1: Sì, devo dire che è davvero una buona azione questa. Però io parlavo di un'altra cosa che adesso vi racconto subito. Pare, ecco, sia notizia di qualche giorno fa, se non proprio ieri, che nella provincia di Foggia un ragazzo di colore, quindi insomma extracomunitario, abbia ritrovato un portafoglio pieno di documenti, ma anche di tanti soldi, e che abbia contattato il proprietario e quindi restituito. Ora voglio sapere da voi, ma vi siete comportati bene così? Vi è mai capitato di trovare magari un portafoglio? E soprattutto, se questa notizia fosse stato, ecco, se fosse stato un italiano, ne staremmo qui a parlare? Dai, scatenatevi!

0: Buongiorno, sono Angela della squadra di Vagno da Conversano. Oggi abbiamo con noi il datore di lavoro, il signor Di Vagno, che ci ha deliziato di una buona colazione. E lui ci vuole dedicare la canzone di Massimo Ranieri, Perdere l'amore. Buona giornata a tutti.
1: Buongiorno Giulia e buongiorno a tutti voi. Angelo di Adetta.
0: Dimenticavo, ringrazio tutta la famiglia Di Vagno. Sono delle brave persone. Li ringrazio per aver avuto tanta pazienza e sono dei bravi collaboratori.
2: Buongiorno Radio Puglia, volevo salutare il mio amico di Forbice, Mimino Flecetta.
3: Buongiorno Marianna, visto vuoi sapere come siamo oggi? Io ho una mezza sosta, ma compare, manino, dove? Dai proprio la sosta!

0: Pronto Anna? Ci sei? Anna, pronto? Non mi sente?
1: Sì, buongiorno.
0: Ciao Anna, buongiorno a te. Sei in diretta su Radio Puglia.
1: Sì.
0: Te l'aspettavi?
1: No.
0: Ma oggi non è un giorno speciale per te?
1: Sì.
0: Allora vedi che siamo arrivati in tempo. Tanti auguri, buon compleanno.
1: Grazie. Da parte di chi?
0: Da parte di tua sorella Mattia.
1: Grazie, mia sorella, grazie.
0: Eh sì, tanti auguri anche da parte nostra, Anna.
1: Grazie mille.
0: Buona giornata, ciao.
1: Grazie, grazie. Ciao. Mille. Buona giornata.

0: Ciao Paola, ci sei? Buongiorno, sei in diretta su Radio Puglia?
1: No.
0: Sì, sì, sì, sei proprio on air, in diretta. Tanti auguri, no. Buon compleanno. Paola, ci sei? Mi senti?
1: Sì.
0: sei caduta dalla sedia, sei in diretta su Radio Puglia, ti facciamo gli auguri perché c'è una sorpresa per te da parte di Franca, di Castellana e Martina.
1: Ah, ok.
0: Ti fanno tanti auguri di buon compleanno e sei in diretta su Radio Puglia.
1: Ok.
0: Non te l'aspettavi, eh? Sì, sente,
1: no.
0: Si sente.
1: No.
0: Va bene, ciao Paola, tanti auguri.
1: Ciao, grazie, ciao.

0: Pronto Ivana?
1: Buongiorno.
0: Pronto Ivana? Buongiorno, buongiorno a te. Sei in diretta su Radio Puglia.
1: Ah, va bene.
0: Buon compleanno Ivana, tanti auguri.
1: Grazie.
0: Da parte di Tommaso di Putignano, che è tuo marito, e da
1: mi
0: parte
1: sembra
0: di Tania.
1: Mi sembra di sì,
0: e da parte di Tania.
1: Ah, grazie.
0: Ecco, vedi. Però vedi, Tania
1: grazie.
0: Era più vabbè, era più gioioso.
1: Grazie.
0: Il marito, vabbè, mio marito, capisci?
1: Sì, vabbè, mio marito.
0: Sì, vabbè, mio marito.
1: Ma mia figlia era più
0: vedi,
1: più
0: vedi
1: sorpresa,
0: che bella sorpresa,
1: diciamo.
0: Che bella sorpresa. Tanti auguri,
1: certo,
0: Ivana.
1: Certo. Grazie,
0: ciao,
1: grazie.
0: Buona giornata, ciao.
1: Ciao, grazie.
0: Pronto Giuseppe, ci sei?
2: Sì, pronto, buongiorno.
0: Buongiorno Giuseppe, che bella voce. Da dove ti
2: grazie.
0: Chiamiamo?
2: È un po' ambigua come situazione perché io sono di Fasano, ma momentaneamente sono a Salerno. Quindi.
0: Ah, in questo momento sei a Salerno, bene. Quindi ti stai facendo un bel compleanno salernitano. Tanti auguri!
2: Grazie.
0: Buon
2: diciamo
0: compleanno,
2: che siamo...
0: caro Giuseppe.
2: Grazie.
0: Sai chi è che ti
2: a Salerno
0: sta...
2: causa lavoro.
0: Quindi non ti stai godendo Salerno, vabbè.
2: No.
0: Io già ti immaginavo a mangiarti le specialità salernità, vabbè. Allora Giuseppe, tanti auguri da parte di tuo nipote Cosimo.
2: Lo ringrazio di cuore. Oh, ci ho già parlato telefonicamente.
0: Vedi che bella sorpresa che ti ha fatto.
2: Ma che bello.
0: Bene Giuseppe, buona giornata a te. Ehi, non lavorare
2: grazie.
0: Assai, ciao.
2: Grazie, un bacione a tutti, buon lavoro.
0: Ciao.
3: Sami Giulia, se la puoi dire la dedica, li chiami, perché ora come un gusto.
4: Buongiorno, Radio Puglia, calore, non tanto di cicchiac, immuno all'ombra.

0: Buongiorno Radio Puglia, un saluto agli amici con la susta. Ciao Donato.
1: La radio che spinge, Radio Puglia.
2: The place to be.

Dio, dove ci questi stamattina? Non mi posso ritirare ancora a casa, non so a che ora arriverò. Faccio poco fatica, non è come a Boca, faccio 4 ore, 50 euro, 60, 70 e non faccio nulla.

0: Cosa qui?
1: Oh, io sto guidando, non è che posso stare ogni seconda
0: rispondo. Sì, io rispetto la musica però. Club deep inside of me, the tic tac goes and never stops, and club deep inside of me.

0: Pronto Anna? Ci sei? Anna?
1: Sì, ci sono, buongiorno.
0: Ciao, buongiorno. Sei in diretta su Radio Puglia, Anna.
1: Buongiorno a tutti.
0: Allora, oggi so che è un giorno molto particolare per te, molto speciale, il tuo compleanno.
1: Sì.
0: Tanti auguri, Anna. Buon compleanno da parte di tua
1: grazie
0: sorella
1: mille.
0: Angela. Buon compleanno da parte sua.
1: Dimmi. Mia sorella, grazie mille.
0: Però io so che tu ne hai un'altra di sorella, gemella.
1: Sì, sono gemella.
0: Ma lo sai che dobbiamo chiamare pure lei? Perché voi non lavorate insieme, adesso dobbiamo chiamare pure lei. Però aspetta, non spoilerare nulla, che le dobbiamo fare la sorpresa, va bene?
1: Ok.
0: Beh, chiamiamo tua sorella gemella, va bene? Ciao.
1: Ok.
0: Tanti auguri.
1: Ciao
0: Anna, ciao.
1: Grazie,
0: ciao. Pronto Vito, ci sei? Vito?
2: Pronto?
0: Ciao Vito! Buongiorno, sono Giulia da Radio Puglia. Vito? Vito, ci sei? Devi fare gli auguri? Devi fare degli auguri? Pronto Vito? Niente, non riusciamo a sentire. Ah, eccoti. Eccoti, ciao Vito, volevi fare degli auguri?
2: No, io mi chiamo Mino.
0: Ah, ti chiami Mino tu? Ah, sei Cosimo, sì. Praticamente.
2: Sì.
0: Vabbè, allora Cosimo, tu volevi fare gli auguri a chi?
2: A mia moglie, ah. I compleanno di mia moglie.
0: Allora, tanti auguri a tua moglie, va bene?
2: Si chiama Paola.
0: Bene, tanti auguri a Paola, ciao, buona giornata.
2: Va bene, anche a voi, ciao.
3: Radio Puglia.
4: Te che lavori al ritmo della musica di Radio Puglia, ti auguriamo una felice giornata.

0: Giulia, quando chiami Rita, dopo fai ascoltare la canzone che avevi detto. Grazie, buona giornata.
1: Buongiorno, sono Valentino, vorrei fare una dedica a mia moglie con il cuore di Massimo Di Cataldo.

Ed ha soltanto 27 anni questo ragazzo, giovane ecco del Mali, che ha ritrovato in provincia di Foggia, esattamente nel paese di Carpino, questo portafoglio pieno di denaro, carte di credito, documenti, lo abbiamo detto proprio a inizio puntata di questa mattina, e molti di voi si stanno scatenando. Allora c'è Giuseppe che dice che tante volte ha lasciato, ha trovato dei portafogli, però lo sentiamo più tardi, ce lo...

0: mattina.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo. Arredissima.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio, fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
3: BMW Ultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.
4: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
5: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
4: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339-53-65-659. Ristorante Alba Chiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.
6: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addia al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
7: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
8: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.

0: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
1: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
2: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
1: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
2: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
3: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua da 199 euro al mese in 35 rate, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.214 euro. TAN 6,45%. TAEG 7,79%. Valore futuro garantito 18.497 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
4: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Out Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
5: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, 393-458-1472.
6: Il 18 e 19 luglio in Contrada Impalata di Monopoli, festa in onore di Maria Santissima Addolorata, consagra del Panzerotto, frittelle farcite e pettole. Sabato 18 luglio, ore 19, Santa Messa. E a seguire, spettacolo di Radio Puglia, Back to the Future, il battito degli anni 80, con show comico di Checca Barese, animazione DJ set. Festa in onore di Maria Santissima Addolorata, in Contrada Impalata di Monopoli, sulla Castellana Selva di Fasano.

0: Spazio Mattina. Il tuo spazio da protagonista.
1: E allora continuiamo a parlare di buone azioni quotidiane. Allora, qualcuno di voi mi racconta che sì, è successo che tante volte hanno lasciato il proprio portafoglio. Ecco, ad esempio Giuseppe dice che hanno lasciato il portafoglio spesso anche pieno di soldi nel suo negozio. Ora però voglio capire, Giuseppe, sì, se lo sono dimenticati, ma tu l'hai riconsegnato, hai fatto il tuo dovere? E poi dobbiamo anche salutare Roberto da Monopoli, che ci dice invece che lui ha restituito un portafoglio, è successo l'anno scorso, era in vacanza, è andato dai carabinieri, c'erano appunto tutti i documenti e ha lasciato anche i soldi. Dentro c'erano 50 euro, va bene, bravo Roberto, una buona azione.
0: A te che lavori al ritmo della musica di Radio Puglia, ti auguriamo una felice giornata.

0: Secondo te avrà capito?
1: Ma io penso di sì. Gli abbia detto in due.
0: Era meglio magari se c'era anche Michael Jackson.
1: Sarebbe stato troppo.
2: Pronti a scendere in pista?
3: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
2: Da noi, noleggio kart rental e racing.
3: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
4: Leonardo, prendi pillola a pressione.
5: Dalla monna alla nonna Lisa.
4: Cosa combini? Sempre casino con questi colori.
5: Eh sì, non riesco più a giallare come una volta.
4: Vecchi quadri valevano oro. Quadro con vecchia non vuole nessuno. Oh, e a me come paghi? Senti radio.
6: Gialloro acquista il vostro oro e lo permuta fino a 116 euro al grammo. Bari, via Capruzzi 134, Molfetta, Modugno, Gioia, Casa Massima, Mola, Lecce.
4: Leonardo, basta. Ti ho detto nonna Lisa, è bruttina.
5: Sì, bella te.
7: Io giallo, tu gialli,
8: gialliamo.
2: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
9: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
2: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333-858-23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
9: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
10: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
9: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
10: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
9: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
10: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377-385. 2414. Scopri di più su metalgm.it.
11: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
12: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.

0: Pronto Rita?
1: Sì?
0: Buongiorno Rita, buon compleanno.
1: Buongiorno, grazie.
0: Hai visto che bella sorpresa?
1: Sì, sì, grazie.
0: Sei in diretta? Sei in diretta su Radio Puglia. Allora, intanto da parte nostra. Sì, adesso vedi, stai andando in diretta. E poi in realtà abbiamo tua sorella Angela che ti fa questa sorpresa. E noi l'abbiamo fatta anche alla tua gemella, Anna.
1: Ah, ok, ok, sì, sì.
0: Abbiamo detto ad Anna di non dirti niente perché dovevamo farti questa sorpresa.
1: Grazie, grazie.
0: Tanti, tanti auguri, ringrazio tua sorella Angela che ha avuto questo pensiero per voi. Più tardi ci sarà anche una dedica, una canzone che lei ha richiesto per voi. Quindi stai con noi, continua a seguirci.
1: Va bene, grazie.
0: Ciao Rita, tanti auguri, ciao.
1: Ciao, ciao, grazie mille, grazie.

0: Pronto Mimmo?
1: Sì.
0: Buongiorno Mimmo, sei in diretta su Radio Puglia, sono Giulia.
1: Sì.
0: Sei in diretta su Radio Puglia, io sono Giulia.
1: Sì.
0: Allora, tanti auguri di buon compleanno Mimmo.
1: Grazie.
0: È il tuo
1: grazie.
0: Compleanno oggi, no?
1: Sì.
0: E c'è una sorpresa per te da parte di Isa, Michele, Nicola e Filippo.
1: Ah, ok.
0: Hai visto che bella comitiva? Ti stanno facendo gli auguri. Chi sono per te? Sono nipoti, cugini?
1: Nipoti,
0: chi sono?
1: Nipoti.
0: I tuoi nipoti, ma che
1: nipoti,
0: bravi nipoti.
1: Nipoti.
0: Dove ti abbiamo chiamato, Mimmo? Dove sei?
1: Adesso è nel supermercato, sto facendo la spesa.
0: E infatti
1: la
0: si sente
1: bip, dicendo,
0: bip,
1: muoviti,
0: bip. Hai preso il latte, il pane, le uova?
1: Sì,
0: vabbè. Beh, tanti auguri, Mimmo. Stai facendo la spesa
1: grazie.
0: Per stasera, eh?
1: Ok, la ringrazio.
0: Ciao Mimmo, ciao.
1: Ciao, grazie, ciao.
0: Abbiamo beccato anche Mimmo mentre fa la...

0: la pietra per me.
1: Sono nei guai, ho le infiltrazioni in azienda e non posso fermarmi con la produttività.
2: Carlo, ti basterà un minuto e il tuo tetto sarà subito riparato e calpestabile.
1: Ah, impossibile.
2: Chiama lo 080 990 1273. Risponde Tecnoresine a Capurso. E grazie alla nuova impermeabilizzazione con poliurea, applicata in un unico strato tramite hot spray, rende le superfici di cemento, legno e acciaio subito pedonabili e resistenti a ogni intemperie, con garanzia di 10 anni. Visita il sito tecnoresinesrl.it. Impermeabilizzare senza demolire.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 23 luglio, confezione da 4 di caffè Lavazza qualità rossa da 250 grammi a 11,90 euro. Scopri di più su Conad.it.
5: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
6: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
7: Basta svegliarti con dolori e infiammazioni. È arrivato il fuori tutto a D-Relax. Solo per un periodo limitato sconti fino al 60% su materassi dispositivo medico-sanitario di alta qualità. Materassi innovativi, reti ad oghe antireflusso e cuscini cervicali di nuova generazione. Dormire bene significa vivere meglio. Pagamento rateale anche a tasso zero e l'esclusiva opzione blocca prezzo fino ad esaurimento scorte. Bari, via Guido d'Orso 28, a D-Relax. La qualità del riposo al miglior prezzo.
8: Digeso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Digeso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in Corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.

0: Pronto Nicola, ci sei? Ciao, buongiorno Nicola, tanti auguri, sei in diretta su Radio Puglia.
1: Grazie, grazie.
0: Tanti auguri, sono Nicola.
1: Sono disgraziati, allora, dei miei amici.
0: Infatti, da parte di Leo e di tutta la crew, i Megnomati.
1: Sì.
0: È giusto?
1: Abbiamo una pagina su TikTok, sì.
0: Ah, siete voi. Però so anche che tu hai un soprannome, un diminutivo. Com'è che ti chiamano gli amici? Ti chiamano Peta, vedi? Va bene. Poi, insomma, sei tu.
1: Sono io, sì, è il diminutivo del mio cognome.
0: Ah, ecco, vedi, abbiamo svelato l'arcano. Senti, ma oggi fiumi di alcol?
1: Probabilmente sì, ma tanto ormai il compleanno è ogni giorno, quindi...
0: Vabbè.
1: Sono in ferie da una settimana e mezzo, sono
0: grande.
1: Va bene,
0: Nicola,
1: col piede giusto.
0: Mi raccomando, ricordati di noi pure, qualche volta.
1: Grazie, ciao. Certo, brindo anche alla vostra, grazie.
0: Ciao Nicola, tanti auguri, ciao.

E continuiamo con i vostri saluti. C'è Gabri che ci manda un caloroso saluto e ci fa una richiesta musicale che accontenteremo più tardi, e poi anche Lonia da Noci che ci richiede questa bellissima canzone di Biagio Antonacci. Continuate a farlo anche voi al 333 166 5757. Radio Puglia con voi fino alle 12:30.

0: Pronto Valentina?
1: Ciao, pronto, buongiorno.
0: Buongiorno, sei in diretta su Radio Puglia, sono Giulia.
1: Oddio, grazie.
0: Tanti auguri, grazie. Buon compleanno.
1: Grazie, grazie mille. Come?
0: Buon compleanno da parte di tua sorella Carmela. Senti,
1: oddio.
0: Ma dillo tu. Dillo tu. Dov'è che ti abbiamo chiamato? Dillo tu.
1: Io sto ad Amsterdam.
0: Visto Radio Puglia com'è international.
1: Wow.
0: Senti, ma è vero che
1: bellissimo,
0: si sta bene là?
1: Ragazzi, una sorpresa fantastica.
0: Grande. Ma senti, ma si sta bene là, fresco?
1: Sì, diciamo che c'è sempre caldo, anche qui ormai fa caldo, però c'è sempre quel venticello, la sera si rinfresca,
0: vedi?
1: Poi fa il sole, va via alle 11 la sera, quindi...
0: Sì. Senti, ma raccontaci un po' brevemente,
1: giornata.
0: Che ci fai ad Amsterdam? Che lavoro fai?
1: Io faccio la DJ.
0: Dai, allora ti aspettiamo qui a Radio Puglia.
1: Con piacere.
0: Quando
1: sì,
0: è che torni
1: sì,
0: in Italia?
1: Dovrei venire per Ferragosto.
0: Beh, allora, noi siamo qua presso il centro commerciale in via Putignano a Castellana Grotte, vienici a trovare.
1: Ok, volentieri.
0: Ti aspettiamo, Valentina, mi raccomando. Oh, non ti scordare di Radio Puglia, Beh.
1: No, grazie ragazzi, siete fantastici.
0: Ciao, tanti auguri.
1: Grazie mille, un bacio, buona giornata, ciao.

0: Buongiorno Radio Puglia, saluta Giacomo di noi quattro, grande Giacomo, grande, boss e boss.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
3: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare. Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
4: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua da 199 euro al mese in 35 rate, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.214 euro. TAN 6,45%. TAEG 7,79%. Valore futuro garantito 18.497 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
5: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
6: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
7: Chicchirichì! La festa è qui!
8: Sì, al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente. Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
9: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Albachiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
10: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
9: Ristorante Albachiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339-53-65-659, ristorante Albachiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.
11: Lasci la tua amata terra e non sai come ascoltarci? Scarica l'app Radio Puglia sul tuo smartphone e ti accompagneremo ovunque.

la regia è andata a ripescare un brano del 1995, erano i Take That, e sicuramente ricorderete Robbie Williams, no? Che faceva parte di questo gruppo, e pensate, insieme a Laura Pausini sarà presente, si esibirà proprio in diretta mondiale alla cerimonia di chiusura del FIFA World Cup 2026, quindi dei mondiali di calcio, e sarà davvero uno spettacolo nello spettacolo, perché è davvero attesissimo, un po' come il Super Bowl. E devo dire che Laura Pausini in realtà è già pronta a riprendere in autunno il suo World Tour e toccherà diverse date anche in Italia e in Europa.

0: E continuano ad arrivare i vostri messaggi, i vostri saluti. Giuseppe da San Paolo e poi Antonio da Monopoli, Leo da Faenza e anche Pasquale che saluta i suoi nuovi colleghi Michele e Giovanni. Continuate così. E adesso il meteo.
1: Radio Puglia, meteo.
2: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Puglia da Emma Parigi di Trebi Meteo. Un caldo bollente questo mercoledì 15 luglio sulle regioni di sud-est, le temperature diurne elevate in alcune località, ad esempio sul Foggiano saranno prossime ai 39-40 gradi. Vi segnalo anche un alto livello di umidità e renderà il caldo piuttosto insopportabile. Lungo la costa al più soffierà un po' di vento, comunque debole dai quadranti settentrionali. Per il resto il tempo si presenta e mantiene asciutto e ben assolato tra Basilicata e Puglia. Una condizione meteo analoga anche nella giornata di domani, il contesto resta anticiclonico. Il tempo asciutto, i cieli sereni o poco nuvolosi, ma tanto caldo. Si farà sentire in giornata, ma anche nella notte all'alba, con valori minimi non inferiori ai 27-28 gradi. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: cioccolata.
1: Cioccolata.
2: Formazione gratuita. Il numero selezionato.
3: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
4: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
5: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
6: ASD Willy Turie, in collaborazione con le associazioni sportive locali, organizzano dal 26 luglio al 2 agosto in Largo Pozzi Gioventuri. Tornei di beach volley, street soccer, bocce, freccette, burraco e area food per 8 giorni di puro sport e benessere. Info sui canali social Gioventuri e al 333-280-9754. Iscrizioni presso la Tabacchina, via Orlandi 13 a Turi. Media partner Radio Puglia. Sabato 1 agosto, ore 20:30, DJ set e animazione per grandi e piccini a cura di Radio Puglia.
7: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
8: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
9: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
8: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook La Locanda del Riccio.
10: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
11: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio, fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
12: BMW Pultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

E abbiamo ascoltato The Fate of Ophelia, Taylor Swift, che lo scorso 3 luglio si è sposata a New York in una cerimonia blindatissima, pensate un po', suo nuovo marito Travis Kelce, c'erano più di 1000 invitati e sono state chiuse anche parecchie strade di Manhattan per ospitare questo mega matrimonio. Ecco, fra gli invitati, ospiti illustri, Ed Sheeran, Selena Gomez, Bradley Cooper, Ellie Goulding, Camila Cabello, vabbè, e tanti altri, Hugh Grant. Pensate che a cerimoniare, ad officiare, è stato Adam Sandler, l'attore. E fra gli altri ad esibirsi anche Paul McCartney, cioè, capito, mica roba, eh. Vabbè, andiamo avanti, va.

0: per me.
1: Attenzione!
2: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
1: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
2: E per il trasporto?
1: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
2: Euronics Liuzzi. La nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
1: Un mondo avanti.
3: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
4: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
5: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
6: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
5: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
7: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante. Via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
8: Ciao Ada, come va?
9: Ciao Rita! Sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
8: Ma perché non vai da Roberto Bellino a Castellana Grotte? Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio e anche mia madre e la mia testimone, grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
9: Stupendo!
8: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329-72-155-83.
10: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Banco Metalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.

E torniamo in diretta alle 12.06 Radio Puglia. Stiamo ascoltando una delle canzoni vincitrici delle targhe del premio Tenco. Pensate, ha vinto quest'anno come miglior album in assoluto Caparezza con Orbit Orbit.

E la cerimonia di consegna delle targhe Tenco si terrà proprio il 22, 23 e 24 ottobre prossimo presso il Teatro Ariston di Sanremo. Questa rassegna, dedicata alla canzone d'autore, è la più prestigiosa e rinomata del nostro paese. Pensate un po', allora, fra i tanti premiati, oltre al miglior album in assoluto di Caparezza, c'è stato anche il miglior album in dialetto, che è andato invece a Carmen Consoli con Amuri Luci. E intanto noi continuiamo con la diretta, continuate a seguirci 333 166 5757.

0: pronti a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
1: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
2: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
1: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
2: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377-385. 2414. Scopri di più su metalgm.it.
3: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è?
4: Niente.
3: Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai i 20 GPL. Tu hai in 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
5: Scoprila da
6: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
7: Vuoi scoprire la collezione delle meraviglie? Ma vai da Conad. Solo da Spazio Conad, dal 10 luglio al 6 agosto, ogni 15 euro di spesa con carte Conad, con 50 centesimi in più, ricevi una biglia dedicata a Disney Topolino e i suoi amici. Vai su Conad.it.
8: Il 18 e 19 luglio in Contrada Impalata di Monopoli, festa in onore di Maria Santissima Addolorata, consagra del panzerotto, frittelle farcite e pettole. Sabato 18 luglio, ore 19, Santa Messa. E a seguire, spettacolo di Radio Puglia, Back to the Future, il battito degli anni 80, con show comico di Checca Barese, animazione DJ set. Festa in onore di Maria Santissima Addolorata, in Contrada Impalata di Monopoli, sulla Castellana Selva di Fasano.
9: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
10: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
9: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333-858-23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
10: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.

E siete stati tantissimi in nostra compagnia questa mattina, scusateci se non siamo riusciti a fare gli auguri di compleanno a tutti voi, ma eravate davvero tanti. Allora lo facciamo adesso, facciamo gli auguri di buon compleanno ad Ardi da parte della squadra di Natura Sana e poi a Leonardo da parte di Mariella. Voi continuate a seguirci questo pomeriggio dalle 15 alle 18, sempre in diretta con Pomeriggio On Air e poi Apollo 18. State con noi, state con Radio Puglia. Da me, da Giulia, un bacio e un abbraccio a tutti voi e anche un saluto da Danny in regia. Ciao!

0: La Puglia è cultura e tecnologia, storia e innovazione, passione e impresa. L'ITS Academy Cuccovillo è il luogo dove diamo forma a tutto questo. Dal 2010 formiamo super tecnici in meccatronica. Dalla robotica all'automotive, dalla progettazione industriale alla manutenzione e tanto altro. 6 sedi in Puglia, 16 corsi biennali gratuiti aperti ai diplomati, 800 ore di tirocinio in azienda, oltre il 93% di occupati dopo la specializzazione.
1: La Puglia è meccatronica. ITS Academy Cuccovillo.
2: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani, scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
3: Vivi con noi l'estate nella città delle grotte. Arte, cultura, musica, spettacoli e tanti ospiti ti accompagneranno alla scoperta dei luoghi nel cuore di Castellana. Un programma ricco di eventi. Goditi la tua estate tra i ritmi e i colori di Castellana Grotte. Info e programma dettagliato su piazzedestate.it. Per Festivart in Piazza Nicola e Costa, martedì 28 luglio, Antonio De Caro, ore 21. Ingresso gratuito. Info sui canali social e sito Grotte di Castellana.
4: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, dentistaalbania.it.
5: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
6: E Luca, t'ha deciso?
7: Sì, Angel Cell è la svolta. Consulenza luce, gas e internet.
8: Fissa un appuntamento nei negozi di Castellana Grotte, Conversano e Monopoli. Perché con la consulenza di Angel Cell
6: stai senza pensiero.

A Napoli non c'è sto mare, non c'è sto sole. Se copri i ricci quando senti botte di pistola. A Napoli non c'è stanno re, c'è stanno santa. Tu mi sulla marona ti accompagna. Venga la città, si mette in posa per una foto. Venga rovena a pigliato quando qualcosa. E se non ci sta quando si accira nei guagliuna. Napoli non c'agna, a Napoli non c'ovo. O marciapiede tenne sempre un uomo con corona. Che ci ha perso la vita a coppa, scagna la vita a morte. Quando ama con corona tiene sempre un ricordo. Che è l'unico modo per dare ancora la vita a morte. Come fa freddo, qualcosa oggi non va. Sa chi perde sangue, andare se fa pot sangue. Io ti voglio amare come faccio con mamma. Però tu sei severo, come ero con mio papà. E mi sa poter educare.

0: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Basta svegliarti con dolori e infiammazioni. È arrivato il fuori tutto a D-Relax. Solo per un periodo limitato sconti fino al 60% su materassi dispositivo medico-sanitario di alta qualità. Materassi innovativi, reti ad oghe antireflusso e cuscini cervicali di nuova generazione. Dormire bene significa vivere meglio. Pagamento rateale anche a tasso zero e l'esclusiva opzione blocca prezzo fino ad esaurimento scorte. Bari, via Guido d'Orso 28, a D-Relax. La qualità del riposo al miglior prezzo.
2: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena. Composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
3: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare. Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
4: Com'è romantica la pioggia.
5: Eh no, troppo romantica no. Dal mio terrazzo piove in casa.
6: Nessun problema. A Capurso c'è Tecnoresine, leader nel settore delle impermeabilizzazioni di lastrici solari. 10 anni di garanzia. Specializzati nel sistema impermeabilizzante in vetro resina pedonabile.
7: Tecnoresine. Impermeabilizzare senza demolire. Via Montesano 7, zona industriale Capurso. Info 080 990 1273.
8: www.tecnoresinesrl.it.
9: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Vagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.

0: Chicchirichì!
1: La festa è qui!
2: Sì, al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente. Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio, fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
4: BMW Ultramotor, Pari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
5: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oleomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in Corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
6: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
7: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
6: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione, per dare un servizio sempre più efficiente.
8: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante. Via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
9: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
10: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia, shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore, solo nelle migliori farmacie, parafarmacie e sanitarie. neweasyfarma.com.

0: A Radio Puglia sono le ore 13 e 2 minuti.
1: Radio Puglia News.
2: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. L'omicidio di Saman Abbas: diventano definitive le condanne per i familiari della 18enne pakistana uccisa a Novellare nel Reggiano nella primavera del 2021. La Corte di Cassazione ha confermato le condanne all'ergastolo per i genitori e per i due cugini, così come quella a 22 anni di reclusione allo zio della vittima. Secondo l'accusa, Saman fu assassinata per essersi opposta a un matrimonio combinato. La giovane fu assassinata e sepolta in una buca dentro un casolare vicino alla sua abitazione. Il corpo ritrovato un anno e mezzo dopo il delitto. Giustizia è fatta, commenta l'avvocata Valeria Miari, legale del fratello di Saman Abbas.
3: Significa la parola fine ad una vicenda molto complessa, molto dolorosa e molto complessa sotto tutti i punti di vista, ed è una fine che secondo me rende giustizia a questa ragazza e anche a suo fratello. Lui ha sempre detto che voleva fare la giustizia per sua sorella e io credo che l'abbia fatta.
2: Legge elettorale: ripreso alla Camera l'esame della proposta di legge di riforma dopo che ieri la maggioranza, voto segreto, è andata sotto sulla reintroduzione delle preferenze. Le opposizioni PD, 5 Stelle, AVS, Italia Viva e Più Europa hanno ritirato per protesta le rispettive proposte di modifica e restano da esaminare una sessantina di emendamenti. Su due, sempre relativi alle preferenze, uno presentato da Ivan Acciani e uno da deputati del gruppo misto, il relatore di maggioranza ha annunciato che si rimette al giudizio dell'Assemblea. E dunque, dopo la bocciatura sulle preferenze, le opposizioni chiedono le dimissioni del governo e lo stop all'esame della legge, ma la maggioranza va avanti, assicura Sky TG24 il ministro dei rapporti col Parlamento Ciriani, mentre il leader di Italia Viva Renzi rimarca così la gravità della sconfitta.
4: Quello che si è consumato ieri non ha niente a che vedere con le preferenze, è un chiaro regolamento dei conti interno al centrodestra. Cioè, la Meloni dice di avere una maggioranza molto coesa e compatta, appena c'è il voto segreto, Meloni ha perso la maggioranza del paese al referendum. Ieri ha perso anche la maggioranza, la fiducia nel palazzo.
5: Noi intendiamo concludere la nostra esperienza di governo, siamo orgogliosi di aver dato stabilità a questo paese che non l'aveva mai conosciuta. Questa è una legge elettorale che serve al paese. Al Senato si può naturalmente modificare, adesso il Senato chiuderà per la pausa di Ferragosto, non so se riusciremo a approvarlo già in aula prima della pausa estiva, ma sicuramente a settembre sarà uno dei primi argomenti, se non il primo argomento che affronterà il Senato.
2: Stasera alle 21 italiane, Inghilterra e Argentina si affrontano ad Atlanta, in palio il biglietto per la finale di New York contro la Spagna. Ieri sera la nazionale iberica ha battuto la Francia di Mbappé e compagni. A margine della gara il CT transalpino Deschamps, oltre a riconoscere i meriti degli avversari, si è scagliato contro l'arbitro.
6: Una delusione, perché avevamo tanta ambizione, anche se devo rimanere obiettivo, ci è mancato qualcosa contro Cota e Spagna, che sa fare bene tante cose. Accetto, la sconfitta si fa male, però vi faccio una domanda. Per voi questo arbitro è il livello per arbitrare una semifinale di Coppa del Mondo?
2: Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Puglia, meteo.
7: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Puglia da Emma Parigi di Trebi Meteo. Un caldo bollente questo mercoledì 15 luglio sulle regioni di sud-est, le temperature diurne elevate in alcune località, ad esempio sul Foggiano, saranno prossime ai 39-40 gradi. Vi segnalo anche un alto livello di umidità e renderà il caldo piuttosto insopportabile. Lungo la costa al più soffierà un po' di vento, comunque debole dai quadranti settentrionali. Per il resto il tempo si presenta e mantiene asciutto e ben assolato tra Basilicata e Puglia. Una condizione meteo analoga anche nella giornata di domani, il contesto resta anticiclonico. Il tempo asciutto, i cieli sereni o poco nuvolosi, ma tanto caldo. Si farà sentire in giornata, ma anche nella notte all'alba, con valori minimi non inferiori ai 27-28 gradi. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: pronti a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Chi trova Bancometalli, trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
3: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
4: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
3: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333-858-23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
4: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
5: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
6: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
5: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339-53-65-659. Ristorante Alba Chiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.
7: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. Amorusotraslochi.it.
8: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua da 199 euro al mese in 35 rate, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.214 euro. TAN 6,45%. TAEG 7,79%. Valore futuro garantito 18.497 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
9: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet, a Bari, a Monopoli e a Trani.
10: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 23 luglio, confezione da 6 di birra Heineken da 66 centilitri a 5,34 euro. Scopri di più su conad.it.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Radio Puglia.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo. Arredissima.
2: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
3: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì. La vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
4: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
5: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
6: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
7: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
8: Il 18 e 19 luglio, in Contrada Impalata di Monopoli, festa in onore di Maria Santissima Addolorata, consagra del panzerotto, frittelle farcite e pettole. Sabato 18 luglio, ore 19, Santa Messa, e a seguire spettacolo di Radio Puglia Back to the Future, il battito degli anni 80, con show comico di Checca Barese, animazione e DJ set. Festa in onore di Maria Santissima Addolorata, in Contrada Impalata di Monopoli, sulla Castellana Selva di Fasano.
9: Dimentica il calendario, la tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
10: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.

0: L'almanacco del giorno.
1: Mercoledì 15 luglio 2026, 196esimo giorno dall'inizio dell'anno.
2: Siamo sotto il segno del Cancro. La Chiesa ricorda San Bonaventura.
1: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Anna Maria. Il nome è composto e significa graziosa signora. Il numero portafortuna è il 7, il colore è il rosso e la pietra associata è il rubino.
0: Accadde oggi.
1: Il 15 luglio del 1997, a Miami Beach, in Florida, lo stilista Gianni Versace viene ucciso con due colpi di pistola fuori dalla sua villa da Andrew Cunanan, un tossicodipendente serial killer, reo di aver assassinato in precedenza altre persone e per questo da tempo ricercato. Dopo una misteriosa fuga, Cunanan si uccide a sua volta prima di essere catturato dalla polizia statunitense. Andrew Cunanan non poté quindi essere interrogato, né a suo carico fu istituito un processo. È stato anche ipotizzato che Cunanan fosse stato ucciso e che comunque non fosse morto lì dove era stato rinvenuto il cadavere, che fu subito cremato, rendendo impossibile una eventuale successiva autopsia.
0: Chi è nato oggi?
2: Tra i personaggi famosi nati il 15 luglio ricordiamo Joe Satriani, Tony Esposito, Brigitte Nielsen.
0: Le frasi del cinema.
1: Il perdono libera l'anima e cancella la paura. Dal film Invictus, l'invincibile.
0: Proverbio del giorno.
2: 7 baglie fanno il bimbo cieco. Proverbio russo.
0: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
3: Buon mercoledì a tutti da Roberto, eccoci al 15 luglio 2026, pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo allora dall'Ariete. Gli astri vi stanno proiettando in un periodo fantastico. Sarete molto attivi, la mente è mobilissima e l'attenzione si concentra su molti diversi progetti. Giorno trionfale al lavoro, soprattutto se avete un'attività autonoma. Toro, è il momento della riscossa, sempre che sappiate agire in modo accorto. Fantasia, immaginazione e inventiva saranno le vostre armi migliori. Puntate proprio su queste qualità per dare una svolta al vostro lavoro, qualunque esso sia. Gemelli, l'inquietudine che sentite addosso dipende da un problema che non avete risolto. Non perdetevi comunque d'animo perché a tutto c'è rimedio. Un amico affezionato vi aiuterà a sbrogliare la massa con saggi consigli e con piglio sicuro. Cancro, questo mercoledì potrebbe iniziare a rilento, tuttavia mettendoci un po' di olio di gomito non è detto che non riusciate nel vostro intento. L'unico difetto potrebbe essere quello di accontentarsi. Leone, il vostro mercoledì è sotto il segno dell'amore, dei figli, degli svaghi. Saprete dare il meglio di voi al lavoro, soprattutto se avete un'attività di tipo creativo. La vita di coppia invece procede lungo i binari della routine, della tranquillità sentimentale, ma potrebbe all'improvviso accendersi di passione. Vergine, alcuni scocciatori potrebbero farvi perdere del tempo prezioso. Mandateli via subito con una scusa qualsiasi. La gentilezza, infatti, è sempre meritevole di plauso, ma quando serve e quando occorre, tirate fuori un po' di polso. Bilancia, una bella giornata con tutti gli astri più importanti presenti in cielo sfacciatamente a vostro favore. Messaggi e telefonate da parte degli amici vi trascineranno nei loro folli e divertenti programmi serali. Per il lavoro cercate anche di essere molto più aggiornati sulle ultime tecniche, potrebbero servirvi. Scorpione, vi sentite fortunati e in forma smagliante e vedrete realizzarsi con successo la maggior parte dei vostri progetti, grazie anche a un maggior dinamismo e alla spinta ad operare al meglio delle vostre possibilità. Negli affetti, invece, tutto è possibile. Sagittario, mercoledì da incorniciare. Mettete da parte la prudenza e buttatevi nella mischia, anche a costo di rischiare qualcosa. La fortuna, quella con la F maiuscola, è completamente dalla vostra parte e sarebbe un vero peccato non darsi da fare. Capricorno, potrà essere impegnativo questo giorno e non concedervi tregua, tanto che qualcuno potrebbe sentirsi abbastanza affaticato. Il cielo preannuncia intralci sul fronte finanziario e possibili momenti di stanchezza. Un mercoledì movimentato anche per quanto riguarda l'amore. Acquario, una buona giornata per tutti, più o meno. Riuscirete a sbrogliare matasse burocratiche anche intricate, con pazienza e perizia non comune, risolvendo in modo veloce e pulito diverse situazioni. Potrebbe anche essere il momento ideale per chiedere un aumento di stipendio oppure un incentivo. In fin dei conti ve lo meritate. Pesci, anche se non siete i tipi che si intimoriscono di fronte alla fatica, non riuscirete a muovervi con scioltezza. Il vostro percorso non viene messo in discussione, ma i tempi di percorrenza oggi potrebbero allungarsi. Sfera sentimentale defilata. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi giorni alla stessa ora. Da Roberto, buona giornata a tutti.
4: Radio Puglia. Radio Puglia, dipinge la tua estate.
5: Certe canzoni hanno la capacità di migliorarci la giornata, come certe bontà. Provate la straordinaria mozzarella fior di latte deliziosa, un grande classico dal sapore inconfondibile, realizzata con il miglior latte del territorio pugliese. Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
6: Leonardo, prendi pillola pressione!
7: Dalla monna alla nonna Lisa.
6: Qua? cosa, Gumbini? Sempre casino con questi colori.
7: Eh sì, non riesco più a giallare come una volta.
6: Vecchi quadri valevano oro. Quadro con vecchia non vuole nessuno. Oh, e a me come paghi? Senti, radio.
8: Gialloro acquista il vostro oro e lo permuta fino a 116 euro al grammo. Bari, via Capruzzi 134. Molfetta, Modugno, Gioia, Casa Massima, Mola, Lecce.
6: Leonardo, basta! Ti ho detto nonna Lisa, ye bruttina.
9: Sì, bella te.
10: Io giallo, tu gialli.
6: Gialliamo!
11: A Piccio risparmio per le tue bollette luce e gas da Angel Cell.
12: Ti offriamo consulenza gratuita per farti risparmiare e ti verrà il pregio di pagare le bollette. Vieni a trovarci nelle sedi di Castellana, Conversano e Monopoli e seguici sui social Angel Cell.
13: Ho il diploma, ma vorrei specializzarmi nelle tecnologie più ricercate nel mondo del lavoro.
14: Hai pensato all'ITS Academy Cucovillo?
15: Ci sono 16 corsi di meccatronica, automotive, robotica, ferroviario, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale. Sono gratuiti, hanno 6 sedi in Puglia.
13: Ma il sito è itsmeccatronicapuglia.it?
15: Esatto, puoi parlare direttamente con un tutor al 375 511 5838 o informati sui social.
16: La Puglia è meccatronica. ITS Academy Cuccovillo.
17: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
18: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
17: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
18: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
17: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377-385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
19: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.

0: Immaginate il cameriere pronto a prendere il vostro ordine, ma la connessione internet lenta e instabile del locale rende tutto vano. Scegli le offerte di Angel Cell per garantire una connessione rapida, affidabile e di alta qualità, così da poter navigare, chiamare e lavorare senza interruzioni o recensioni negative online del tuo ristorante. A Monopoli, Conversano, Castellana Grotte e sui social Angel Cell.
1: Chicchirichì!
2: La festa è qui!
0: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!
3: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
4: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai i 20 GPL. Tu hai in 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
5: Scoprila da
6: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Autoplanet a Bari, a Monopoli e a Trani.
7: Attenzione!
8: Da Euronics Liuzzi a Conversano la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
7: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
8: E per il trasporto?
7: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
8: Euronics Liuzzi. La nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
7: Un mondo avanti.
9: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addie al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
10: Ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

0: Radio Puglia News.
1: Bentrovati con la rubrica delle buone notizie. Dieta vegetariana e benessere, le conferme arrivano dalla scienza. Tra una dieta a base vegetale e lo sviluppo del benessere individuale ci sarebbe infatti un rapporto molto stretto. È quanto afferma un'equipe dell'Università di Bologna, secondo cui le conferme arrivano dall'ultimo ventennio di ricerca scientifica sull'argomento. E arriva una sorprendente scoperta anche sul rapporto tra cibo e invecchiamento. Un team americano ha individuato alcuni alimenti che lo rallenterebbero. Si tratta degli acidi grassi presenti nel pesce e nell'olio di oliva e della vitamina E contenuta in spinaci e mandorle. La metamorfosi ecologica della carta washi, nata dall'incontro con gli artigiani cinesi oltre 1300 anni fa, questa carta è uno dei materiali più utilizzati dagli artisti e dagli arredatori giapponesi che l'apprezzano per la sua eleganza. La sua produzione però presenta molti inconvenienti sotto il profilo ambientale. Un team di ricerca giapponese avrebbe individuato una soluzione. Si tratta di una piccola modifica del processo produttivo originario. L'aggiunta di polimeri ai materiali tradizionali, infatti, renderebbe la carta washi ecosostenibile. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.
0: Radio Puglia. Meteo.
2: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Puglia da Emma Parigi di Trebi Meteo. Un caldo bollente questo mercoledì 15 luglio sulle regioni di sud-est, le temperature diurne elevate in alcune località, ad esempio sul Foggiano, saranno prossime ai 39-40 gradi. Vi segnalo anche un alto livello di umidità e renderà il caldo piuttosto insopportabile. Lungo la costa al più soffierà un po' di vento, comunque debole dai quadranti settentrionali. Per il resto il tempo si presenta e mantiene asciutto e ben assolato tra Basilicata e Puglia. Una condizione meteo analoga anche nella giornata di domani, il contesto resta anticiclonico, il tempo asciutto, i cieli sereni o poco nuvolosi, ma tanto caldo. Si farà sentire in giornata, ma anche nella notte all'alba, con valori minimi non inferiori ai 27-28 gradi. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, 393-458-1472.
1: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
2: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
3: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
4: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
5: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
4: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
5: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
4: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
6: Buone, fresche crocchette Cennamo.
7: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
6: Ma che felicità scodinzolare.
7: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.

Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: pietra per me.
1: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oleomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in Corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
3: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
4: Il 18 e 19 luglio in Contrada Impalata di Monopoli, festa in onore di Maria Santissima Addolorata con sagra del Panzerotto, frittelle farcite e pettole. 19 luglio ore 18:30, Santa Messa, processione e live la cover band degli 883, Sognando Max. Festa in onore di Maria Santissima Addolorata in Contrada Impalata di Monopoli sulla Castellana Selva di Fasano.
5: Leonardo, prendi pillola a pressione!
6: Dalla monna alla nonna Lisa.
5: Cosa combini? Sempre casino con questi colori.
6: Eh sì, non riesco più a giallare come una volta.
5: Vecchi quadri valevano oro. Quadro con vecchia non vuole nessuno. Oh, e a me come paghi? Senti radio.
7: Gialloro acquista il vostro oro e lo permuta fino a 116 euro al grammo. Bari, via Capruzzi 134. Molfetta, Modugno, Gioia, Casa Massima, Mola, Lecce.
5: Leonardo, basta! Ti ho detto nonna Lisa, è bruttina.
6: Sì, bella te.
8: Io giallo, tu gialli.
9: Gialliamo!
10: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide wave? Sono indecisa. Ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa.
11: Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergotende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.

0: L'almanacco del giorno.
1: Mercoledì 15 luglio 2026, 196esimo giorno dall'inizio dell'anno.
2: Siamo sotto il segno del Cancro. La Chiesa ricorda San Bonaventura.
0: L'onomastico.
1: Oggi è l'onomastico di Anna Maria. Il nome è composto e significa graziosa signora. Il numero portafortuna è il 7, il colore è il rosso e la pietra associata è il rubino.
0: Accadde oggi.
1: Il 15 luglio del 1997, a Miami Beach, in Florida, lo stilista Gianni Versace viene ucciso con due colpi di pistola fuori dalla sua villa da Andrew Cunanan, un tossicodipendente serial killer, reo di aver assassinato in precedenza altre persone e per questo da tempo ricercato. Dopo una misteriosa fuga, Cunanan si uccide a sua volta prima di essere catturato dalla polizia statunitense. Andrew Cunanan non poté quindi essere interrogato, né a suo carico fu istituito un processo. È stato anche ipotizzato che Cunanan fosse stato ucciso e che comunque non fosse morto lì dove era stato rinvenuto il cadavere, che fu subito cremato, rendendo impossibile una eventuale successiva autopsia.
0: Chi è nato oggi?
2: Tra i personaggi famosi nati il 15 luglio ricordiamo Joe Satriani, Tony Esposito, Brigitte Nielsen.
0: Le frasi del cinema.
1: Il perdono libera l'anima e cancella la paura. Dal film Invictus, l'invincibile.
0: Proverbio del giorno.
2: 7 baglie fanno il bimbo cieco. Proverbio russo.
0: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
3: Radio Puglia.

0: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
1: Basta svegliarti con dolori e infiammazioni. È arrivato il fuori tutto a D-Relax. Solo per un periodo limitato sconti fino al 60% su materassi dispositivo medico-sanitario di alta qualità. Materassi innovativi, reti ad oghe antireflusso e cuscini cervicali di nuova generazione. Dormire bene significa vivere meglio. Pagamento rateale anche a tasso zero e l'esclusiva opzione blocca prezzo fino ad esaurimento scorte. Bari, via Guido d'Orso 28, a D-Relax. La qualità del riposo al miglior prezzo.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
3: BMW Pultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
4: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena. Composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
5: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua da €199 al mese in 35 rate, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo €7.214. TAN 6,45%. TAEG 7,79%. Valore futuro garantito €18.497. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
6: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.

0: Passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
1: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
2: Chicchirichì! La festa è qui!
3: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!
4: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
5: ASD Willy Turie, in collaborazione con le associazioni sportive locali, organizzano dal 26 luglio al 2 agosto in Largo Pozzi Gioventuri. Tornei di beach volley, street soccer, bocce, freccette, burraco e area food per 8 giorni di puro sport e benessere. Info sui canali social Gioventuri e al 333-280-9754. Iscrizioni presso la Tabacchina, via Orlandi 13 a Turi. Media partner Radio Puglia. Sabato 1 agosto, ore 20:30, DJ set e animazione per grandi e piccini a cura di Radio Puglia.
6: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
7: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
8: PMV Pultramotor, Pari, Matera, gruppochiarito.it.

0: Pomeriggio Nerd, la tua distrazione creativa.
1: Salve!
2: Buongiorno, anzi, buon pomeriggio! Ben approdati a Pomeriggio Ner. Ciao Antonio, come stai?
1: Oggi abbastanza...
2: stanco?
1: No. Lascia stare.
2: Vabbè, troveremo l'aggettivo nel corso del pomeriggio. Intanto benvenuti a voi!
1: Sì, ti stavo dicendo che ho avuto una giornata un po' molto pesante.
2: Vabbè, capita, dai, siamo nel pieno della settimana... perché oggi è mercoledì, quindi proprio nel mezzo, tra l'altro siamo nel mezzo del mese perché è 15 di luglio, ma tutto va bene, il sole splende, fa un caldo da morire, certo. E noi stiamo per cominciare il nostro pomeriggio insieme. Tra l'altro, ragazzi, vi devo dare subito una fortissima anticipazione, alle 15.30 un'esclusiva, un'intervista meravigliosa con noi, Joe Evan in diretta telefonica, ci parlerà del suo spettacolo extraterrestre che approderà in Puglia per un'unica data il 22 di luglio a Talsano, ma ne parleremo direttamente con lui, ripeto, alle 15.30, voi restate collegati, intanto comincia il nostro pomeriggio insieme.

0: Erano gli anni 2000, Paola e Chiara, queste due sorelline cantavano e ci facevano ballare al ritmo di
1: bailar.
0: Chissà quante volte l'hai ballata, te che sei ballerino, l'ho saputo, sì. Ce lo siamo già detti.
1: Sì, sì.
0: Arriva un altro bel pezzo, devo dire, è candidato anche lui a diventare un pezzo dell'estate rappresentativa 2026, Biagio Antonacci, You and Me.

0: Ah, che ritmo, eh?
1: Eh beh, sì. Marina Rey canta la primavera, anche se ragazzi diciamolo, siamo in estate inoltrata, ormai ci portiamo direi verso l'autunno, no, no dai, non dobbiamo essere così pessimisti. Invece loro sono Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo, devo dire ragazzi un trio davvero spettacolare, dai, forse anche solo per la diversità che c'è nelle loro voci, nel loro modo di essere, nel loro stile. Ci propongono invece la piena estate. Vedi?

0: Cofano.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
0: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
2: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
3: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
2: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 65 9. Ristorante Alba Chiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.
4: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
5: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
6: Io pistacchio caffè e doppia panna.
7: Per me soia naturale e doppia panna.
8: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
9: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bar Tele Bari. Bar Tele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bar Tele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
10: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
11: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
10: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333-858-23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
11: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
12: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
13: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.

ci hai catapultati nel 1984, Antonio. Stiamo facendo un bel excursus, ma ritorniamo subito nel 2026 con una richiesta che ci è arrivata al 333 166 5757. Lui è...

0: E se anche voi, come la nostra amica Anna che ci ha scritto da Monopoli, avete piacere a salutarci e a inviarci il vostro buon pomeriggio, il vostro bacio, il vostro saluto, qualsiasi cosa, 333-166-5757. Io intanto vi dico che stiamo per andare in pubblicità, ma vi ricordo che subito dopo avremo qui in diretta telefonica con noi Jo Evan, che ci parlerà per l'appunto del suo spettacolo che farà tappa in Puglia il 22 di luglio, Extraterrestre. Restate lì.
1: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
2: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
3: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
4: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
3: Ma che felicità scodinzolare.
4: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
5: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai 20 GPL. Tu hai in 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
6: Scoprila da
7: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
8: Via, via.
6: Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 23 luglio, confezione da 4 di caffè Lavazza qualità rossa da 250 grammi a 11,90 euro. Scopri di più su Conad.it.
9: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
10: Attenzione!
11: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
10: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
11: E per il trasporto?
10: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
11: Euronics Liuzzi. La nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
10: Un mondo avanti. Radio Puglia. Quando

0: Rebecca piange quando risente il suo accento. La storia è uguale, Sicilia e Calabria, da Bari fino a Sorrento. Giri le case di tutti i parenti, perché se non vieni mi offendo. Caro, tutto il mondo è paesi, ma...
1: E allora, signori, vi avevo anticipato, è con noi in diretta telefonica. Intanto io vi dico, segnatevi questa data, che il 22 di luglio a Talsano, per l'appunto, ci sarà questo spettacolo di Joe Evan, un'unica tappa per la Puglia, e lo spettacolo porta il nome di Extraterrestre. Intanto presento lui, scrittore, poeta e cantautore italiano, è con noi in diretta telefonica per parlarci, per l'appunto, del suo spettacolo, Joe Evan. Ciao Joe Evan. Ciao, benvenuto.
2: Ciao, ciao,
1: benvenuto,
2: ciao,
1: su Radio
2: mille.
1: Puglia.
2: Grazie di cuore.
1: Come stai innanzitutto? Questa è una domanda importante.
2: Bene, sono giornate belle, soleggiate, si lavora bello, si lavora bene, si sta bene.
1: Ok, grazie. Felicissimi di sentire che stai bene. Partiamo subito dal titolo che mi ha particolarmente incuriosita: Extraterrestre. Un viaggio
2: terrestre.
1: Terrestre. È un viaggio intimo.
2: Sì.

0: e leggero per imparare a lasciare andare tutti gli extra che ci appesantiscono, dico bene? Ma anche lasciare tenere.
1: Beh, allora, intanto cioè, è nato dal fatto che ho scritto questo spettacolo nel deserto, sopra Guadalajara. Sono stato 40 giorni senza fare niente in questo deserto, tratto da un bellissimo bestseller del Vangelo, ispirato da quello. E allora mi ero promesso che lo spettacolo, se ne avessi fatto un altro, sarebbe stato completamente sul vuoto, sull'assenza e sulla... quanto ciò. E la cosa divertente, sai, che è stata che quando mi sono seduto in fior di loto a pregare, la prima cosa che mi è arrivata in testa è stata, non è uno scherzo, la sigla di Netflix, cioè dentro di me sembrava proprio papom. E quindi ho detto, porca miseria, ma quanto siamo pieni di suoni che non ci appartengono, di quanto siamo, cioè chi siamo veramente se ci togliamo tutto? Allora da qui nasce extraterrestre, che è
0: Terrestre,
1: condizionale del
0: sì.
1: verbo tenere, complicatissimo
0: Sì,
1: perché è fatto
0: cosa
1: un macello,
0: terrestre?
1: perché tutti ci mettevano la R, tutti i giornali del
0: Sì.
1: mondo pensavano che avessi sbagliato io, e quindi è questo extra, cioè di quanto teniamo, troppe
0: Ok.
1: cose. Non sapendo che tenere anche, però noi in Italia lo usiamo anche come verbo affettivo, no? Io tengo a te. E quindi
0: Esatto.
1: c'è questo tenere che è possedere, che sta distruggendo e mangiando il tenere di affettività. E quindi è tutta una riabilitazione del vero verbo, tenere che è affettività. Parlo troppo, scusatemi.
0: No, no, no, ma figurati, anzi, è un piacere sentirti. Quindi tu ti sei sicuramente domandato se tutto sparisse oggi tu cosa terresti?
1: Sì, me lo
0: Che
1: sono
0: risposta ti sei
1: domandato,
0: dato? Ecco, noi
1: ma
0: abbiamo un po' di tempo, magari.
1: in realtà c'è la risposta che io mi do, la si può sapere solo se si viene a live, perché
0: Ah,
1: poi
0: ecco, vedi?
1: c'è proprio una voce campionata che svela, con dei giochi di parole, svela il tutto. Però ecco, cioè io mi sono accorto in questi anni di ormai maturità perfetta, perché a 40 anni penso sei no? Cioè sei boh, l'essere quasi, cioè, perfetto, da 40 anni, bellissimo, 40 anni sono, per questo si festeggiano, perché cioè, non sei più un
0: Certo,
1: ragazzino, quindi sei
0: esatto.
1: maturissimo, però non sei più manco anziano, quindi hai ancora,
0: È una
1: dovresti
0: bella
1: avere
0: età.
1: tutte le carte in tavola per stare proprio saggio, ecco, è l'età in cui inizia l'anno della saggezza. Mi sono accorto che la ricchezza mia, perlomeno, cioè la mia abilità di essere ricco, non era a quello che mi avevano fatto credere, ovvero poterti permettere delle cose, ma è saper rinunciare a quelle cose. Cioè era qui che mi si scaturiva, mi fioriva, mi raffiorava la ricchezza, il senso, ovvero non voglio comprarmi quella cosa perché io ce l'ho dentro di me. E quindi non aver bisogno di queste protesi, tipo i telefoni, tipo farne a meno più possibile, perché dentro di te c'è già una sazietà. Ecco, quando mi sono capacitato che questa era la vera fonte di ricchezza, allora io ho iniziato una piccola terapia di svuotamento, cioè mi serve, lo tolgo, mi serve, lo tolgo, ne posso fare a meno? Sì. Ecco, questo meno che diventa più.
0: Quanta bellezza in quello che dici, guarda, però questo è una cosa, è una consapevolezza per l'appunto, come dici tu, che raggiungi con l'età un po' più adulta, per cui insomma c'è
1: Sì,
0: ancora
1: no,
0: un
1: no,
0: po'.
1: non, po non possiamo andare a rimproverare i
0: No,
1: bambini che oggi
0: assolutamente.
1: vogliono delle cose perché fa parte del percorso desiderare.
0: Assolutamente, assolutamente. Tra l'altro, extraterrestre è incastrato in un festival che si sviluppa in una maniera un po' particolare, vero? Cioè, nel senso, non si sviluppa tutto in una serata.
1: Sì. In realtà un raduno, ormai è diventato un raduno, non è più un festival, perché il festival è nomea di, no,
0: Quindi
1: di
0: è un tour
1: qualcosa di...
0: musicale. Ok.
1: Esatto, è un incontro, proprio per me
0: Un
1: la parola
0: incontro,
1: più
0: è
1: adatta e
0: giusto.
1: appropriata è
0: Ok.
1: proprio incontro.
0: Perfetto. Allora, vogliamo ricordare che sarai in un'unica data, tu sei partito da Roma a giugno, ovviamente dopo diverse date di questo tour, sarai in un'unica data in Puglia, quando? Il 22
1: Allora, il 22 a
0: di
1: Taranto,
0: luglio, esatto,
1: sì.
0: siamo a Taranto, esattamente a Talsano. E dunque, dove è possibile acquistare biglietti? Ricordiamolo, perché c'è ancora possibilità di acquistare qualche biglietto sul
1: Sì.
0: sito ufficiale, lo dico io, www.joevan.it,
1: Sì.
0: Oppure
1: ci sono, insomma, tutte le ticchetterie, esatto. Cioè, i famosi siti di biglietteria, da Ticket One,
0: esatto.
1: Ormai su Google basta che scrivi quello che vuoi, lui ti fa tutto, quindi ormai possiamo veramente permetterci di non sapere più niente e all'ultimo scrivere su Google la nostra necessità.
0: Esatto, allora ricordiamo il 22 di luglio, vi aspettiamo, io ci sarò, te lo dico, mi farò riconoscere.
1: Sono contentissimo.
0: 21:30, location Mont Rêve Resort, ho detto bene, a Talsano, biglietti disponibili. Su Ticket One e Viva Ticket, ma anche sul sito ufficiale www.joevan.it. Io ho visto, ho spoilerato un po', come si suol dire, non dico nulla, lascio a te la possibilità di mandare un saluto ai nostri ascoltatori di Radio Puglia, magari attraverso un messaggio di quelli che solo Joevan sa mandare.
1: Va bene, noi in realtà, io volevo fare questo invito, che in realtà ci siamo accorti che durante questi incontri che facciamo c'è una patina di grazia, scende e a rinfrescare, quindi c'è, se sentite caldo in questi giorni, abbiamo scoperto che dandoci un appuntamento lì preciso si sta bene, si sta freschi, arriva un'aria ventilata, sembra quasi che siamo affiliati con il vento, ma forse proprio questo è così. Se vi va anche solo di sentire qualche ora un po' di fresco, siete i benvenuti, assolutamente.
0: Perfetto, grazie mille, noi ci vediamo il 22 di luglio, un abbraccio, grazie per essere stato con noi, ciao.
2: Radio Puglia.
3: Ho buttato tutta l'aria e ho dormito sul divano. Sapevo stare solo, sì, ma non sapevo stare bene. E volevo dirmi grazie perché sono andato via. E che a volte non sapevo.

0: per me.
1: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide Wave? Sono indecisa, ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa. Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergotende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.
3: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua da 199 euro al mese in 35 rate, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.214 euro. TAN 6,45%. TAEG 7,79%. Valore futuro garantito 18.497 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
4: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
5: Il 18 e 19 luglio in Contrada Impalata di Monopoli, festa in onore di Maria Santissima Addolorata con sagra del panzerotto, frittelle farcite e pettole. 19 luglio ore 18:30, Santa Messa, processione e live la cover band degli 883, Sognando Max. Festa in onore di Maria Santissima Addolorata in Contrada Impalata di Monopoli sulla Castellana Selva di Fasano.
6: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
7: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
6: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
7: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116 Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.
8: Estate, relax e lavoro senza interruzioni con Angel Cell, la linea internet potente pensata per partite IVA, B&B e liberi professionisti, per non lasciare mai i tuoi clienti senza wifi. Scegli Angel Cell, potenza, stabilità e velocità sempre a portata di click, a Castellana Grotte, Conversano e Monopoli. Seguici sui social.

0: Madame Marrakesh, volevo capire. E allora, abbiamo cominciato ormai da 40, 50 minuti, pardon, il nostro pomeriggio insieme e stavo riflettendo, volevo fare una domanda ad Antonio. Antonio,
1: Dica.
0: sei collegato?
1: Sì,
0: Tanto
1: dimmi.
0: Anna non c'è, non ci sente, sta lavorando. Dove l'hai conosciuta, Anna? Guarda, così a bruciapelo, dai, una risposta veloce
1: Ah, te
0: perché
1: la devo
0: poi. E
1: dire?
0: beh, sì, dai. Dove? La location, voglio sapere.
1: All'ufficio postale.
0: Hai visto? Che bello, eh? E in effetti, ragazzi, nei posti più insoliti si conoscono le persone. Uno degli argomenti di cui parleremo in questo pomeriggio on air. Shakira Burna Boy.

0: Allora, le situazioni dove conoscere una persona, insomma, sono le più svariate, perché poi quando ci si mette in di mezzo il destino, come è successo ad Antonio, che ha conosciuto la sua adorata all'ufficio postale. Beh, niente da dire. Beh, oggi
1: 10 anni prima.
0: Pensa un po'. Poi mi racconterai nel corso della puntata a step, raccontiamo la storia, ok? Lasciamo un po' di suspense. Dicevo, oggi ci sono diverse app, ad esempio esiste Tinder. Non so se tu sei a conoscenza, noi che siamo accasati, diciamo che non sono argomenti che ci riguardano, accasati e anche con una certa età. Però ecco, oggi diciamo ci sono queste applicazioni, questi insomma metodi alternativi. Però questo non è quello che succede in Finlandia, perché ragazzi, in Finlandia cosa si sono inventati? Ecco, ci si innamora nelle corsie del supermercato, in mezzo ai surgelati.
1: No, non ci posso credere.
0: Ci devi credere, caro Antonio, perché si sono inventati questa cosa. Il rimorchio, diciamo così, passa attraverso il cestino della spesa. In pratica, tu quando arrivi al supermercato e sei single, oppure vuoi far credere di essere single, anziché il comune cestino grigio, quello nero, che poi tra l'altro è tristissimo, diciamocelo, scegli il cestino rosa. Quindi vai girando, che poi tra l'altro io adoro il rosa, devo dire la verità, e con questo cestino chiunque che ti vede in mano, insomma, con questo cestino rosa sa che tu sei single e disponibile.
1: Spettacolo!
0: Pensa a te!

0: in Finlandia hanno scelto di far passare il rimorchio per l'appunto attraverso un cestino rosa, qui a Radio Puglia hanno scelto dei conduttori, quelli soprattutto di Pomeriggio NR, estremamente curiosi. Infatti noi oggi, ora...
1: Siamo curiosi
0: Molto, molto direi, Antonio. Neanche immagini quanto, ora ti farò il terzo grado. Vogliamo, siamo curiosi di sapere voi, il vostro lui o la vostra lei, come l'avete conosciuto? All'ufficio postale come Antonio, al supermercato, oppure... Fatecelo
1: sapere. Tu dove l'hai conosciuto?
0: Io, il mio lui, l'ho conosciuto, aspetta. Ah, sai che ci siamo conosciuti a Castellana, io e mio marito?
1: Mamma.
0: Galeotta è stata a Castellana. Lui mi, all'epoca, ahimè, fumavo, e non dovrei dirlo perché non si fuma, mi chiese una sigaretta, ma era solo la scusa per conoscere una bellissima donna. Ve lo dico da sola, visto lui non lo dice. Vabbè, voi fateci sapere il vostro lui o la vostra lei, come l'avete conosciuto. 333-166-5757.
2: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, dentistaalbania.it.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna conversione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
4: BMW Ultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
5: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu.

0: materasso che vuoi tu.
1: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
2: La Puglia è cultura e tecnologia, storia e innovazione, passione e impresa. L'ITS Academy Cuccovillo è il luogo dove diamo forma a tutto questo. Dal 2010 formiamo super tecnici in meccatronica. Dalla robotica all'automotive, dalla progettazione industriale alla manutenzione e tanto altro. Sei sedi in Puglia, 16 corsi biennali gratuiti aperti ai diplomati, 800 ore di tirocinio in azienda, oltre il 93% di occupati dopo la specializzazione.
3: La Puglia è meccatronica. ITS Academy Cuccovillo.
4: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
5: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
4: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook La Locanda del Riccio.
6: Pomeriggio Nerd, la tua distrazione creativa.

0: Questo pomeriggio a NER stiamo parlando di quelli che sono i posti, il posto in cui avete conosciuto magari la vostra lei o il vostro lui. Perché? Perché abbiamo raccontato di quello che succede in Finlandia, si sono inventati questa storia del cestino rosa, che poi io trovo molto carina, è vero Antonio?
1: Sì.
0: È un modo alternativo, insomma, per mostrarsi in qualche modo disponibili a conoscenze.
1: Io non lo sapevo, insomma.
0: Non lo sapevi,
1: ho
0: visto?
1: Ho imparato anche io, visto?
0: È un'iniziativa, insomma, che stanno portando avanti non da moltissimo tempo, da qualche settimana in realtà, in Finlandia, non dappertutto, ovviamente. Potremmo suggerire di metterla qui in pratica, però sai cosa potrebbe succedere, Antonio? Magari che qualcuno, pur essendo impegnato, insomma, decida di portare questo cestino, quindi alla fine poi il problema rimane sempre lo stesso. Tra poco leggeremo i contributi che sono arrivati da parte vostra al 333 166 5757.

0: Leonardo, prendi pillola a pressione!
1: Dalla monna alla nonna Lisa!
0: Cosa combini? Sempre casino con questi colori!
1: Eh sì, non riesco più a giallare come una volta!
0: Via che i quadri valevano oro! Quadro con vecchia non vuole nessuno! Oh, e a me come paghi? Senti radio!
2: Gialloro acquista il vostro oro e lo permuta fino a 116 euro al grammo. Bari, via Capruzzi 134. Molfetta, Modugno, Gioia, Casa Massima, Mola, Lecce.
0: Leonardo, basta! Ti ho detto nonna Lisa, ie bruttina!
3: Sì, bella te!
4: Io giallo, tu gialli!
0: Gialliamo!
5: Il 18 e 19 luglio in Contrada Impalata di Monopoli, festa in onore di Maria Santissima Addolorata con sagra del Panzerotto, frittelle farcite e pettole. Sabato 18 luglio ore 19, Santa Messa e a seguire spettacolo di Radio Puglia Back to the Future, il battito degli anni 80 con show comico di Checca Barese, animazione DJ set. Festa in onore di Maria Santissima Addolorata in Contrada Impalata di Monopoli sulla Castellana Selva di Fasano.
6: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica. Scivoli, mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
7: Chi trova Bancometalli, trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
8: Chicchirichì!
9: La festa è qui!
10: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!
11: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
12: Io pistacchio caffè e doppia panna.
13: Per me soia naturale e doppia panna.
14: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
15: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bar Tele Bari. Bar Tele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bar Tele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.

0: mi amor. Tú dices que yo soy loca, pero más loco eres tú que estás conmigo.
1: Io ti ho fatto la domanda.
2: Sì.
1: Ma tu me l'hai detta tutta la verità, vero?
2: Certo.
1: Sei sicuro, vero? Perché siamo per ascoltare un vocale, vabbè. Ascoltiamo il vocale, dai.
3: Ciao Rosangela, ciao Antonio,
1: ciao,
3: fatti raccontare da Antonio come ci siamo conosciuti e come era birbante, visto che quando lui ci ha provato con la sottoscritta all'ufficio postale era ancora fidanzato, ecco perché 10 anni prima. Fatelo raccontare, io dovevo aprire un conto e arriva bella come il sole, ovviamente, Rosangela.
1: No, fammi sentire.
3: Con il mio cappello, arriva all'ufficio postale e lui esce da dietro e dice: te lo apro io il conto.
1: Oddio.
3: Dopodiché io praticamente volevo ricambiare il gesto carino e praticamente gli volevo offrire un caffè dopo qualche giorno, che l'ho incontrato di nuovo davanti a un posto e lui mi ha mandato via. Ma detto: no, assolutamente non lo voglio il caffè. E fatti dire, per quale motivo non voleva il caffè?
1: Ma rispondi tu, Antonio, vai.
3: Dopodiché, dopo 10 anni, è tornato l'attacco.
1: Quindi lui è stato, tu sei stato folgorato 10 anni prima, giusto, Antonio?
2: Certo,
1: vai,
2: certo.
1: Arrampichiamo. No, com'è fatto, Antonio?
2: No, perché si era fermata proprio dove lavorava la mia ex, quindi...
1: Ah, ecco perché...
2: sì, e quindi...
1: Hai capito, Anna? Quando poi tu dici, mia madre diceva, il diavolo fa le pentole ma non i coperchi. E questo detto la dice lunga, però...

0: è arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
1: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
0: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
1: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
0: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
2: Con i 20 GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai i 20 GPL, tua in 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
3: Scoprila da
4: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
5: Com'è romantica la pioggia?
6: Eh no, troppo romantica no. Dal mio terrazzo piove in casa.
7: Nessun problema. A Capurso c'è Tecnoresine, leader nel settore delle impermeabilizzazioni di lastrici solari. 10 anni di garanzia. Specializzati nel sistema impermeabilizzante in vetro resina pedonabile.
8: Tecnoresine. Impermeabilizzare senza demolire. Via Montesano 7, zona industriale Capurso. Info 080 990 1273.
9: www.tecnoresinesrl.it.
10: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
11: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
12: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
11: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333-858-23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
12: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
13: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
14: Radio Puglia.
15: Salita del volo con destino alla fine.

0: interessi, no?
1: No.
0: Un po' meno? Vabbè, non lo vuole dire, non lo vuole dire.
1: No.
0: Piano piano lo farò sbottonare. Un altro messaggio è arrivato da Mola di Bari, lui è Giovanni, dice: nella sala d'attesa di una guardia medica in una lunga notte durata 2 ore con lei a chiacchierare. Ma che romantico, che carino, perché esistono tanti posti, no? Ci sono posti, come dicevamo prima, il destino ci mette la mano, quindi qualsiasi posto può andare bene.
1: È
0: però
1: giusto.
0: Ci sono dei posti che sono particolarmente predisposti alle conoscenze. È un altro argomento di cui parleremo in questo pomeriggio insieme, caro Antonio.
1: E ti piace?
0: Da morire!
2: Non possiamo piacere a tutti.

0: E poi c'è Agata che dice: io ho conosciuto mio marito 15 anni fa al supermercato senza bisogno del cestino. È vero, hai ragione, amica mia, però oggi i tempi sono cambiati, già in 15 anni c'è bisogno dell'aiutino, che può essere per l'appunto il cestino rosa, oppure può essere, possono essere dei posti che insomma vengono indicati come più propensi alle conoscenze, perché ovviamente non tutti sono adeguati, ci sono dei posti dove si è particolarmente predisposti per l'appunto all'ascolto, alla conversazione.
1: Giusto.
0: E c'è una lista, te ne dico alcuni, caro
1: sì,
0: Antonio.
1: Sì, sì, sì, sono
0: allora,
1: curioso.
0: Uno guarda, insomma, comunissimo, il bar di quartiere. Frequentare il bar di quartiere, però attento, ti sembra una cosa semplice, ma poi vado increscendo, te ne dirò altri. Ad esempio, bazzicare i ritrovi di yoga. Tu ci vai?
1: No.
0: Fai bene, perché te sei sposato,
1: non
0: fai yoga. Oppure un'altra situazione estremamente propensa alla conoscenza è quella che avviene allo stadio, insomma quando si va allo stadio a tifare la propria squadra del cuore. Un'altra è quella che comunemente insomma viene chiamata con i concerti, praticamente andare ai concerti o anche al cinema. Però io dopo me ne elencherò altre che
1: stanno ai primi posti.
0: Bravo, esatto, che sono un po' più insolite, caro Antonio.

Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 3,99, TAEG 5,90. Anticipo 6.500 euro. Valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.

0: sembra per me.
1: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
2: Basta svegliarti con dolori e infiammazioni. È arrivato il fuori tutto a D-Relax. Solo per un periodo limitato sconti fino al 60% su materassi dispositivo medico-sanitario di alta qualità. Materassi innovativi, reti ad oghe antireflusso e cuscini cervicali di nuova generazione. Dormire bene significa vivere meglio. Pagamento rateale anche a tasso zero e l'esclusiva opzione blocca prezzo fino ad esaurimento scorte. Bari, via Guido d'Orso 28, a D-Relax. La qualità del riposo al miglior prezzo.
3: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
4: ASD Willy Turie, in collaborazione con le associazioni sportive locali, organizzano dal 26 luglio al 2 agosto in Largo Pozzi Gioventuri, tornei di beach volley, street soccer, bocce, freccette, burraco e area food per 8 giorni di puro sport e benessere. Info sui canali social Gioventuri e al 333 280 97 54. Iscrizioni presso la tabacchina, via Orlandi 13 a Turi. Media partner Radio Puglia. Sabato 1 agosto, ore 20:30, DJ set e animazione per grandi e piccini a cura di Radio Puglia.

0: sai che hanno fatto il ballo di gruppo?
1: È vero, ma guarda, ormai fanno di tutto il ballo di gruppo, per cui non poteva non esserci. Dicevo, Antonio, al 333-166-5757 è arrivato questo messaggio da parte del nostro amico Lorenzo. Dice: non ci crederai, ma mio zio ha conosciuto la sua nuova compagna al cimitero.
0: No.
1: Quando andava a trovare sua moglie defunta. Ci si può conoscere dappertutto. Ma io sono assolutamente d'accordo con te, Lorenzo, perché poi quando, voglio dire, il destino, perché il destino ci mette anche la sua. Tu credi nel destino? Era destino che quel giorno avresti conosciuto quella che poi sarebbe diventata la tua adorata moglie. Hai sentito, Anna? Hai sentito, Anna, quello che dico di te, amica mia? Io intanto stavo elencando i posti che sono, insomma, un po' più congeniali per le conoscenze, perché predisposti all'ascolto e quindi alla conversazione.
0: Sentiamo.
1: Altri tre te ne devo dire. Allora, la prima è questa, a me viene troppo da ridere.
0: Gli ultimi tre,
1: anche perché poi cambieremo argomento. Caro Antonio, andare in palestra nelle ore di punta. Immagina, a luglio.
0: Questo può essere.
1: Interessante, però sono posti, insomma, in cui pare si è particolarmente predisposti ad ascoltare, a fare conversazione e quindi a conoscere nuove persone. Poi frequentare posti tipo Festival del Libro, come quello che abbiamo appena concluso, il libro possibile a Polignano. Effettivamente sono posti in cui si conversa e si conosce tanta gente. L'ultimo, e direi che è quello più azzeccato, attenzione attenzione, le riunioni condominiali, ragazzi. Quindi se volete innamorarvi, se volete conoscere la vostra possibile anima gemella, non rifiutate più le riunioni condominiali, ragazzi.
2: Radio Puglia.

0: just a yellow lemon tree.
1: Certe canzoni hanno la capacità di migliorarci la giornata, come certe bontà. Provate la straordinaria mozzarella fior di latte deliziosa, un grande classico dal sapore inconfondibile, realizzata con il miglior latte del territorio pugliese. Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Pronti a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
2: Da noi noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
1: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
2: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
1: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116 Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.
3: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Ma sei sempre così concentrata sull'obiettivo?
4: Sì, soprattutto quando sono alla guida. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Quando guidi, non distrarti, per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
5: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
6: Cuore, fresche, crocchette, Cennamo.
7: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. E la qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
6: Ma che felicità scodinzolare!
7: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
1: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena. Composa per pavimentazione.

0: Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena. Composa per pavimentazione.
1: Radio Puglia.

0: ricordiamo l'evento che ci vedrà protagonisti in questo weekend. Questo weekend, sabato 18 e domenica 19, ci sono i festeggiamenti in Contrada e in Palata in onore di Maria Santissima Addolorata.
1: Ci sarò pure io.
0: Che bello!
1: No, ma no, a ballare. A fare altro.
0: Va bene, sì, lui si occuperà
1: però
0: di
1: domenica.
0: Domenica, noi invece ci saremo sabato. Dobbiamo dire che c'è lo spettacolo di Radio Puglia, sì. Back to the Future, un salto, un tuffo negli anni '80. Una serata spettacolare da non perdere, ragazzi. Si inizia con lo spettacolo delle bolle di sapone giganti, la baby dance. C'è lo spettacolo anche di Checca Barese, lo spettacolo comico, la nostra grandissima Checca, che sarà ospite per l'appunto all'Impalata e ci farà scompisciare, lasciatemi dire,
1: dalle
0: questo
1: risate.
0: Dalle risate, esatto. Ovviamente si prosegue la serata con Social Dance di J-Set per un grande divertimento, tutto impreziosito da una sagra dei Panzerotti e delle Pettole. Che te lo dico a fare?
1: Wow.
0: Vi aspettiamo sabato 18 in Contrada Impalata per i festeggiamenti in onore di Maria Santissima Addolorata.

0: Non ho capito dov'è che si farà questa festa della Madonna. Che ciao. Dovete fare, dovete partecipare.
1: Allora, cara Anna, buon pomeriggio anche a te. Allora, saremo in Contrada Impalata, è una delle tante contrade di Monopoli.
2: Delle 99 contrade,
1: esatto,
2: di Monopoli. Ecco.
1: E si trova, ti dico subito, sulla Castellana Selva di Fasano. Dico bene, Antonio?
2: Giustissimo.
1: Ah, che brava che sono. Tra l'altro è una delle contrade a cui io sono legata particolarmente, sì, per un discorso, insomma, legato all'infanzia. Per cui vi aspettiamo, ribadisco, per Anna e tutti gli ascoltatori di Radio Puglia, sabato 18 in Contrada Impalata di Monopoli.

0: panna.
1: Io pistacchio caffè e doppia panna.
2: Per me soia naturale e doppia panna.
3: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
4: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
5: Ehi Luca, t'ha deciso?
6: Sì, Angelcell è la svolta. Consulenza luce, gas e internet.
7: Fissa un appuntamento nei negozi di Castellana Grotte, Conversano e Monopoli, perché con la consulenza di Angelcell
5: stai senza pensiero.
8: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
9: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
8: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339-53-65-659. Ristorante Alba Chiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.
10: Leonardo, prendi pillola pressione!
11: Dalla monna alla nonna Lisa.
10: Cosa combini? Sempre casino con questi colori.
11: Eh sì, non riesco più a giallare come una volta.
10: Via che i quadri valevano oro. Quadro con vecchia non vuole nessuno. Oh, e a me come paghi? Senti radio.
12: Gialloro acquista il vostro oro e lo permuta fino a 116 euro al grammo. Bari, via Capruzzi 134. Molfetta, Modugno, Gioia, Casa Massima, Mola, Lecce.
10: Leonardo, basta! Ti ho detto nonna Lisa, è bruttina.
11: Sì, bella te.
13: Io giallo, tu gialli.
14: Gialliamo!
15: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide wave? Sono indecisa, ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa.
16: Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergotende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.
17: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
18: Radio Puglia.

0: Ancora buon pomeriggio ragazzi, ben ritrovati, questa è Radio Puglia, questo è Pomeriggio Ner, questo pomeriggio in compagnia di Antonio DJ Bianco e Rosangela, eh? Ti è piaciuto Antonio? Da dove siamo partiti oggi? Siamo partiti da un carrello rosa.
1: Da un carrello rosa, poi siamo arrivati...
0: abbiamo fatto tanta strada, ma ancora tanta ne percorreremo, perché ragazzi ci sono degli elementi ai quali dobbiamo prestare attenzione quando facciamo una prima conoscenza. Ne parleremo ancora nel corso di questo pomeriggio, che è ancora un po' di tempo, dai, insieme
1: ce l'abbiamo un po' di tempo,
0: esatto, perché quando conosciamo una persona, abbiamo detto, no, che si mette di mezzo un po' il destino, perché chissà perché poi c'è qualcosa che ci colpisce di quella persona, no? Non sappiamo precisamente cos'è, però c'è qualcosa che ci colpisce. Succede molto spesso che con il tempo poi diciamo ma quanto mi sono sbagliata, succede, eh? È vero?
1: Sì, perché
0: probabilmente a volte, non sempre, non è stato il tuo caso quando hai conosciuto la tua adorata Anna, però succede a volte che insomma ci si pente di quella conoscenza, dici maledetto quel giorno in cui ho incontrato, conosciuto quella
1: persona.
0: No dai,
1: diciamo, io lo rifarei, dai.
0: Ah, che bello, Anna, l'hai sentito? Hai visto? Però dicevo, succede questo perché probabilmente non prestiamo attenzione a dei segnali che sono estremamente importanti, sia quando dobbiamo noi fare colpo su qualcuno che quando cercare di percepire sensazioni da parte dell'altra persona. Come dicevo, ne parleremo tra pochissimo.
2: Senti, compagne, bam bam!
3: Radio Puglia

0: Bam bam, Banfi e Sheridan per dare spazio alla pubblicità. Vi ricordo ragazzi, dopo vi dirò quelli che sono gli elementi a cui dobbiamo prestare attenzione quando conosciamo una persona per non incorrere in fregature, Antonio.
1: Ciao Ada, come va?
2: Ciao Rita, sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
1: Ma perché non vai da Roberto Bellino? A Castellana Grotte. Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio. E anche mia madre e la mia testimone, grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
2: Stupendo!
1: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329 72 155 83.

0: d'oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a mezzogiorno 42.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
3: BMW Ultramotor, Pari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
4: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati all'Ela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, 393-458-1472.
5: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua da 199 euro al mese in 35 rate, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.214 euro. TAN 6,45%. TAEG 7,79%. Valore futuro garantito 18.497 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
6: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.

0: Quindi dicevamo che ci sono questi elementi, sostanzialmente sono tre i più importanti ai quali dobbiamo prestare attenzione, sia se vogliamo colpire, far colpo su una persona, ma anche se vogliamo percepire dall'altra parte che tipo di persona abbiamo davanti. Bene, ti dico il primo, caro Antonio. Facilmente intuibile, il sorriso. Non si tratta solo di estetica, ma di tutto ciò che comunica cura di sé, salute, energia. Ovviamente i denti in particolar modo è uno di quei dettagli che contribuisce in modo immediato alla prima impressione, ma c'è anche un altro aspetto. Un sorriso luminoso viene spesso associato proprio a caratteristiche positive come affidabilità, successo e apertura verso gli altri.
1: Quindi, addirittura,
0: attenzione ai sorrisi, ragazzi.
1: Sorridete sempre
0: e prestate attenzione che tipo di sorriso avete di fronte. Questo perché non dovete incorrere in fregature, ma soprattutto perché magari volete, attraverso questa conoscenza, vivere cosa Antonio?
1: Una favola.
0: Esatto, come dice lui in questa bellissima canzone del 1987, il grande Vasco Rossi.
1: Questa canzone mi piace tantissimo.

0: visto quando, a tratti.
1: Sai quanto. Dove mi piace il pezzo quando fa
0: dove?
1: Tu, tu, tu, tu, tu,
0: ah,
1: tu,
0: ecco.
1: Tu.
0: Ti ho visto che ti là di là dall'altra parte ti stavi sovrariscaldando. Bellissimo questo pezzo di Vasco Rossi con il quale abbiamo chiuso, no? Stavamo dicendo, Antonio, che ci sono degli elementi ai quali dobbiamo prestare particolare attenzione quando conosciamo una persona, perché sono dei segnali che ci dicono molto di una persona, ma altrettanto, se vogliamo fare colpo su qualcuno, dobbiamo anche noi prestare attenzione. Abbiamo parlato del primo, che è per l'appunto il sorriso. Che dici? Diciamo il secondo oppure li teniamo lì in suspense? Creiamo suspense, ci ascoltiamo il meteo allora, dai.
1: Sentiamo il meteo, poi...
0: Poi ne parliamo.
1: Sì, sì.
2: Radio Puglia, meteo.
3: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Puglia da Emma Parigi di Trebi Meteo. Un caldo bollente questo mercoledì 15 luglio sulle regioni di sud-est, le temperature diurne elevate in alcune località, ad esempio sul Foggiano, saranno prossime ai 39-40 gradi. Vi segnalo anche un alto livello di umidità e renderà il caldo piuttosto insopportabile. Lungo la costa al più soffierà un po' di vento, comunque debole dai quadranti settentrionali. Per il resto il tempo si presenta e mantiene asciutto e ben assolato tra Basilicata e Puglia. Una condizione meteo analoga anche nella giornata di domani, il contesto resta anticiclonico, il tempo asciutto, i cieli sereni o poco nuvolosi ma tanto caldo, si farà sentire in giornata ma anche nella notte all'alba con valori minimi non inferiori ai 27-28 gradi. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: E siamo al secondo elemento, vero Antonio?
1: Sì,
0: che
1: sì.
0: Colpisce, abbiamo detto, insomma, quando si parla con una persona, quando si conosce perlomeno. Quindi il primo impatto, un altro aspetto che pesa tantissimo nella prima impressione è il modo in cui comunichiamo. Non solo il contenuto, ma anche la forma, come costruiamo le frasi, le parole che scegliamo, quanto siamo chiari nell'esporci. Quindi in qualche modo la grammatica diventa una sorta di biglietto da visita, esatto. Però ecco, io vorrei dire, perché insomma il livello di preparazione ovviamente è diverso, è differente a seconda, insomma, in ognuno di noi, questo è chiaro, però è sufficiente utilizzare, a mio avviso, delle frasi brevi, molto semplici, però essere corretti e estremamente comunicativi.
2: Radio Puglia. 12 de la noche.

0: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
1: Da noi noleggio kart rental e racing.
0: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
3: Ho il diploma, ma vorrei specializzarmi nelle tecnologie più ricercate nel mondo del lavoro.
4: Hai pensato all'ITS Academy Cucovillo? Ci sono 16 corsi di meccatronica, automotive, robotica, ferroviario, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale. Sono gratuiti, hanno 6 sedi in Puglia.
3: Ma il sito è itsmeccatronicapuglia.it?
4: Esatto, puoi parlare direttamente con un tutor al 375 511 5838 o informati sui social.
5: La Puglia è meccatronica. ITS Academy Cuccovillo.
6: Attenzione!
7: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
6: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
7: E per il trasporto?
6: Pensiamo a tutto noi, consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
7: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
6: Un mondo avanti.
8: Ti svegli col mal di schiena e se fa...

0: vuoi tu. Il 18 e 19 luglio in Contrada Impalata di Monopoli, festa in onore di Maria Santissima Addolorata, consagra del Panzerotto, frittelle farcite e pettole. Sabato 18 luglio, ore 19, Santa Messa. E a seguire, spettacolo di Radio Puglia, Back to the Future, il battito degli anni 80, con show comico di Checca Barese, animazione e DJ set. Festa in onore di Maria Santissima Addolorata, in Contrada Impalata di Monopoli, sulla Castellana Selva di Fasano.
1: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirls Fasano, pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72. L'altra parte è uno spettacolo.
2: Radio Info. Puglia.

0: Bella baciata,
1: eh? Bella, se questa proprio io non la so ballare, Antonio. Tu sì, eh? Sì, vedi che ballerino, vedi, eh? Bravo. Intanto qui a Radio Puglia, all'interno di Pomeriggio Ner, che sta per concludersi tra pochissimi minuti, stiamo sviscerando quelli che sono gli elementi che dobbiamo tenere in considerazione nel momento in cui conosciamo una persona per dare una valutazione positiva immediata. Siamo arrivati al terzo elemento, che è quello che diciamo un po' più difficile da definire.
0: Sì, sì, qual è?
1: E parliamo, è un elemento estremamente potente, la sicurezza in sé. Ovviamente non si tratta di apparire perfetti o impeccabili, ma di trasmettere una certa stabilità emotiva. Il modo in cui ci muoviamo, il contatto visivo, i piccoli gesti che facciamo proprio mentre parliamo.

0: Come i combaci piano concludono il nostro pomeriggio insieme,
1: è
0: vero Antonio?
1: Piacere.
0: Anche per me, come sempre. Ovviamente noi torniamo insieme mercoledì prossimo, però dobbiamo ricordare, tu sei qui
1: sempre se Dio vuole,
0: è chiaro, ma non siamo mica noi a decidere se vuole Dio, se vuole Radio Puglia, se... ci sono una serie di elementi, di fattori che si devono combinare, ma noi speriamo che ciò avvenga,
1: certo.
0: Volevo ricordare che tu sei qui invece anche il lunedì pomeriggio insieme a Giulia,
1: Giulia.
0: Giusto? Dico
1: Giulia.
0: Bene?
1: È giusto.
0: E poi sei anche ci sei anche. No,
1: no,
0: non ci sei, però ti trovo domenica all'impalata, questo
1: sì,
0: l'ho capito.
1: Sì, però sotto altre vesti.
0: Sotto altre vesti, vabbè.
1: Spengo il fuoco.
0: Ah, ecco, perché tu sei un volontario, vero
1: certo,
0: Antonio?
1: Cioè, spegniamo i fuochi.
0: Hai visto, che bello, questa
1: c'è
0: è una grande...
1: C'è chi li accende
0: e c'è chi li spegne. Come nella vita, no? C'è chi, si dice, là, sta lì ad innescare, no? La miccia, poi ci sono persone che magari sono pacifiche, stanno lì a spegnere. Allora, noi chiudiamo le porte a pomeriggio in air, però... Dobbiamo aprirle, le
1: sì.
0: Apriremo, le aprirà fra poco Danny con Apollo 18. Rosangela e Antonio all'interno di Pomeriggio Ner vi salutano. Ciao,
1: ciao.
0: Tanti baci.
2: Pomeriggio Ner, la tua distrazione creativa.
3: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
4: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
5: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
6: Cuore, fresche, crocchette, Cennamo.
7: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
6: Ma che felicità scodinzolare.
7: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
8: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Rene, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai 20 GPL. Tu hai in 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
9: Scoprila da
10: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Outplanet a Bari, a Monopoli e a Trani.
11: Convenienza? Ma vai da Conad.
12: Via, via.
11: Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 23 luglio, confezione da 6 di birra Heineken da 66 centilitri a 5,34 euro. Scopri di più su conad.it.
13: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ti trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
14: Chicchirichì! La festa è qui!
15: Sì, al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente. Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo traversa via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.

0: mood criminal della buon'anima Michael Jackson.
1: Ed è ufficiale, ragazzi, il film del re del pop, per l'appunto Michael Jackson, interpretato da Jafar, nipote per l'appunto di Michael, ha superato la soglia del miliardo di dollari al box office mondiale. È il primo biopic nella storia del cinema a riuscirci.
0: Fai ancora
1: qui. Fa una certa impressione.
0: Ancora qui sei.
1: Eh sì, mi piace, tu lo sai che io adoro Radio Puglia, non vorrei andare via. Fammi stare, dai, 10 minuti con te, certo, ad Apollo 18. Certo. Fammi provare questa sensazione.
0: Come stai scherzando?
1: Stai scherzando.
0: È un piacere, anche perché ti sconsiglio di andare via adesso, perché nonostante siano ancora le 18,
1: fa un caldo.
0: Si può, si può cuocere la carne.
1: è vero. Fa molto caldo.
0: Ti giuro, non si
1: ci
0: può.
1: Ci credo.
0: Non si può. Infatti, credo che in molti stanno evitando di uscire.
1: Ma effettivamente.
0: Stanno aspettando un altro po' di tempo.
1: Si rinfreschino un po' le temperature, cali un po' il sole, questa umidità, insomma, e si possa stare meglio. Magari quando metti in macchina e stai con l'aria condizionata, però comunque entrare e uscire un po'.
0: No.
1: Quindi io scelgo di rimanere ad Apollo 18 with you, Danny.
0: Con l'aria condizionata.
1: Con l'aria condizionata. Con...
0: Ovvio. Ora l'ho spenta, eh. Ora
1: no,
0: l'ho spenta.

0: ai quiz che solitamente faccio in Apollo 18 intorno alle 18.30-18.45. Abbiamo scoperto che i pinguini tattici nucleari, che abbiamo sentito poco fa, hanno un primato.
1: Cioè quale?
0: Sono la prima band italiana a riempire uno stadio.
1: Io li adoro, poi, guarda.
0: Poi sono arrivati anche i Maneskin, i quali hanno raggiunto un altro record, sai quale?
1: No.
0: Allora non hai sentito dov'è il quiz della settimana scorsa?
1: Quello della settimana scorsa ma quello di ieri sì.
0: Sì,
1: mi ha illuminata,
0: è vero,
1: Dennis. Sì.
0: Perché, cosa hai saputo?
1: Ieri praticamente ho scoperto che esiste un termine per definire una fronte grondante di sudore.
0: Okay.
1: Ecco,
0: esempio tu sudi tanto,
1: esatto, bravo,
0: grondi dal,
1: esatto,
0: dal sudore,
1: un volto modido,
0: madido,
1: è un termine che io davvero non conoscevo.
0: Appunto,
1: quindi
0: c'è bisogno della ripetizione, madido. Hai un viso madido, che cioè stai sudando, tanto, stai gocciolando,
1: grondante di sudore, esatto, bravo.
0: Il tuo corpo è madido, cioè sta grondando dal sudore.
1: Dal sudore. Oggi ci insegni qualcos'altro, immagino.
0: Sì.
2: Ho scritto ti amo sulla sabbia. No, posso fare di meglio.

0: cioccolato, fior di latte e doppia panna.
1: Io pistacchio caffè e doppia panna.
2: Per me soia naturale e doppia panna.
3: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
4: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
5: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
6: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
5: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
6: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116 Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.
7: Leonardo, prendi pillola pressione!
8: Dalla monna alla nonna Lisa.
7: Cosa combini? Sempre casino con questi colori.
8: Eh sì, non riesco più a giallare come una volta.
7: Via che i quadri valevano oro. Quadro con vecchia non vuole nessuno. Oh, e a me come paghi? Senti radio.
9: Gialloro acquista il vostro oro e lo permuta fino a 116 euro al grammo. Bari, via Capruzzi 134. Molfetta, Modugno, Gioia, Casa Massima, Mola, Lecce.
7: Leonardo, basta! Ti ho detto nonna Lisa, è bruttina.
10: Sì, bella te.
11: Io giallo, tu gialli.
7: Gialliamo!
12: Sono nei guai, ho le infiltrazioni in azienda e non posso fermarmi con la produttività.
13: Carlo, ti basterà un minuto e il tuo tetto sarà subito riparato e calpestabile.
12: Ah, impossibile.
13: Chiama lo 080 990 1273. Risponde Tecnoresine a Capurso. E grazie alla nuova impermeabilizzazione con poliurea, applicata in un unico strato tramite hot spray, rende le superfici di cemento, legno e acciaio subito pedonabili e resistenti a ogni intemperie, con garanzia di 10 anni. Visita il sito tecnoresinesrl.it. Impermeabilizzare senza demolire.
14: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.

0: A te che ovunque sei, scegli di ascoltare Radio Puglia per sentirti sempre a casa. Buona serata.
1: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

anno. Ed è uscita una notizia che ci dice qual è l'artista con più copie certificate FIMI nella prima metà di quest'anno. Vi dico subito che al secondo posto c'è Joliet, che ascoltiamo adesso con Canzone d'amore.

0: forse non ha mai cantato una canzone in italiano, Joliet, sempre in napoletano. Lui è il secondo artista con più copie vendute, 1.045.000. Minchia, 1.045.000. Minchia, ragazzi. Al terzo posto c'è Julie. Poi vediamo un po'. Al quarto posto chi c'è? C'è Shiva. Quinto posto Sfera e Basta. Sesto posto Artifive. Settimo posto Achille Lauro. Ottavo posto Bad Bunny. Nono Tony Boy. E decimo Samurai J. Dopo la pubblicità però ascoltiamo la canzone dell'artista che ha vinto, che ha venduto più copie nella prima metà del 2026.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu, solo con app. Offerta soggetta a condizioni, verifica in app o su mcdonalds.it.
4: Il 18 e 19 luglio in Contrada Impalata di Monopoli, festa in onore di Maria Santissima Addolorata con sagra del panzerotto, frittelle farcite e pettole. 19 luglio ore 18:30, Santa Messa, processione e live la cover band degli 883, Sognando Max. Festa in onore di Maria Santissima Addolorata, in Contrada Impalata di Monopoli, sulla Castellana Selva di Fasano.
5: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.

0: 21 maggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
1: BMW Ultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
2: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide Wave? Sono indecisa, ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa. Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergotende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.
3: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

0: bene. Ed è stata tutta vita.
1: Ed è proprio lui, Olly, il vincitore di copie certificate FIMI, con 1.600.000, superando Joliet, che è al secondo posto con 1.450.000 copie certificate.

0: Questa canzone Wonderwall del 1995 pare che molti tifosi inglesi durante i mondiali la cantano con più convinzione rispetto all'inno nazionale. Speriamo possa portare fortuna questa canzone agli inglesi per stasera, perché c'è la semifinale alle 9 stasera contro l'Argentina. Invece in radio, qui su Radio Puglia, fra poco arriva il quiz in diretta telefonica. Fra qualche minuto, si parla di un fazzoletto.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno.

0: Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.
1: E dopo i comunicati commerciali che stanno per arrivare in diretta su Radio Puglia, avremo modo di giocare insieme con il quiz in diretta telefonica, come se stessimo completando un cruciverba sotto l'ombrellone. Come si fa per partecipare? Allora, è importante segnarsi questo numero, il numero della diretta di Radio Puglia, lo 080 496 85 41. Quest'oggi parleremo, come ho detto prima, di un fazzoletto legato sempre al quiz di ieri, perché abbiamo parlato del sudore, abbiamo parlato dell'aggettivo, no? Abbiamo scoperto l'aggettivo madido, che appunto definisce qualcosa che sta grondando dal sudore. È il fazzoletto che ci serve, e ci serve anche ad asciugarci e anche a soffiare il naso, no? Di questo parleremo durante il quiz in diretta telefonica che arriva subito dopo la pubblicità. Avete segnato il numero di telefono? Sì, perché si risponde solo telefonando a questo numero 080 496 85 41.

0: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
1: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
0: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook La Locanda del Riccio.
2: Basta svegliarti con dolori e infiammazioni. È arrivato il fuori tutto a D-Relax. Solo per un periodo limitato sconti fino al 60% su materassi dispositivo medico sanitario di alta qualità. Materassi innovativi, reti ad oghe antireflusso e cuscini cervicali di nuova generazione. Dormire bene significa vivere meglio. Pagamento rateale anche a tasso zero e l'esclusiva opzione blocca prezzo fino ad esaurimento scorte. Bari, via Guido d'Orso 28, a D-Relax. La qualità del riposo al miglior prezzo.
3: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua da 199 euro al mese in 35 rate, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.214 euro. TAN 6,45%. TAEG 7,79%. Valore futuro garantito 18.497 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
4: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
5: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Triggiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
6: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
7: Io pistacchio caffè e doppia panna.
8: Per me soia naturale e doppia panna.
9: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
10: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
11: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Albachiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
12: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
11: Ristorante Albachiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri. 339 53 65 659. Ristorante Albachiara.it, aperto tutti i giorni.

Da Bari a New York, da Matera a Sydney, Radio Puglia attraversa confini e oceani e trasforma la distanza in vicinanza. Connettiti tramite l'app o il sito radiopuglia.it. Interagisci tramite WhatsApp al 333-166-5757 e sii parte di questo viaggio. Radio Puglia, nel cuore del mondo, nel cuore della nostra storia, nel cuore del Sud.

Intanto saluto Raffaele da Bari, che ci segue da un'edicola. Possiamo dire il nome, Raffaele? Lo ringrazio anche perché ha espresso la sua opinione sulla musica di oggi, che le fa schifo. So gusti, però esprimo anche la mia. Condivido, Raffaele, condivido.

adesso bisogna interagire con noi non attraverso WhatsApp, come ha fatto Raffaele al 333 166 57 57, numero WhatsApp di Radio Puglia, ma dal telefono, cioè effettuando una classica chiamata a questo numero 080 496 85 41. Bene, c'è da completare una riga, è una riga, da quante caselle? Contiamo, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 3, 6, 7, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 caselle, 9 caselle. E la domanda è questa: come si chiama nel dialetto del sud Italia quel classico fazzoletto di stoffa che i nostri nonni tenevano sempre in tasca per asciugarsi il sudore quando il viso era madido? Oppure per soffiarsi il naso? No, chi non si ricorda è quel fazzoletto di stoffa o di lino che molti nonni antenati avevano nella tasca sempre a portata di mano per asciugarsi il sudore oppure per soffiarsi il naso. Eh sì ragazzi, c'è il nome specifico di questo fazzoletto. Eh sì, tu sai come si chiama? È un termine in dialetto. Sì, lo so, hai capito di quale fazzoletto ci stiamo riferendo, però questo fazzoletto ha anche un nome. E qual è? Ci sarà un intelligente all'ascolto? ma, chissà. O qualcuno che all'epoca, sai, sapeva, no? Quando andava a comprare questo fazzoletto, diceva, mi dai un... La risposta va data solo al telefono allo 080 496 85 41. Se rispondi esattamente, vinci una canzone da sentire subito su Radio Puglia. Anche la gloria, cioè, sai, come se stessi alzando la

0: se hai il viso madido, cioè pieno di sudore, il viso che gocciola dal sudore, allora prendi il fazzoletto, quello di stoffa, quello che si usava una volta, che ha un nome in dialetto del sud Italia. E qual è questo nome? Il nome che viene associato a questo fazzoletto di stoffa che si usava una volta. Oggi usiamo il fazzoletto di carta. Invece, prima, tanto tempo fa, si usava il fazzoletto di stoffa. E come si chiama? Se sai la risposta, puoi giocare con noi adesso telefonando allo 080 496 85 41. Capisco che può essere un po' difficile, però il quiz qui su Radio Puglia serve a questo, a conoscere termini nuovi. Ieri abbiamo saputo che il termine madido significa che qualcosa è pieno di sudore, no? Gocciola dal sudore, come il nostro viso.
1: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
2: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
1: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333-858-23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
2: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
3: La Puglia è cultura e tecnologia, storia e innovazione, passione e impresa. L'ITS Academy Cuccovillo è il luogo dove diamo forma a tutto questo. Dal 2010 formiamo super tecnici in meccatronica. Dalla robotica all'automotive, dalla progettazione industriale alla manutenzione e tanto altro. 6 sedi in Puglia, 16 corsi biennali gratuiti aperti ai diplomati, 800 ore di tirocinio in azienda, oltre il 93% di occupati dopo la specializzazione.
4: La Puglia è meccatronica. ITS Academy Cuccovillo.
1: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
5: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
6: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Rene, Norvegia. Cosa c'è?
7: Niente.
6: Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai 20 GPL. Tu hai in 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
8: Scoprila da
9: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
10: Convenienza? Ma vai da Conad.
11: Via, via.
10: Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 23 luglio, vaschetta di gelato Cardor da un chilo a 3,29€. Scopri di più su Conad.it.
12: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addie al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
4: Radio Puglia, meteo.
7: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Puglia da Emma Parigi di Trebi Meteo. Un caldo bollente questo mercoledì 15 luglio sulle regioni di sud-est. Le temperature diurne elevate in alcune località, ad esempio sul Foggiano, saranno prossime ai 39-40 gradi. Vi segnalo anche un alto livello di umidità e renderà il caldo piuttosto insopportabile. Lungo la costa al più soffierà un po' di vento, comunque debole dai quadranti settentrionali. Per il resto il tempo si presenta e mantiene asciutto e ben assolato tra Basilicata e Puglia. Una condizione meteo analoga anche nella giornata di domani. Il contesto resta anticiclonico. Il tempo asciutto, i cieli sereni o poco nuvolosi, ma tanto caldo. Si farà sentire in giornata, ma anche nella notte all'alba, con valori minimi non inferiori ai 27-28 gradi. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
4: Radio Puglia. Business.

0: fazzoletto che si usava una volta. Va bene, va bene. Come un moccature, cioè ognuno ha il suo dialetto. Però il moccaturo,
1: Pulizzata a macco, c'è. Radio Puglia.

0: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: A scendere in pista?
2: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
1: Da noi, noleggio kart rental e racing.
2: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
3: Com'è romantica la pioggia?
4: No, troppo romantica no. Dal mio terrazzo piove in casa.
5: Nessun problema, a Capurso c'è Tecnoresine, leader nel settore delle impermeabilizzazioni di lastrici solari, 10 anni di garanzia, specializzati nel sistema impermeabilizzante in vetro resina pedonabile.
6: Tecnoresine, impermeabilizzare senza demolire, via Montesano 7, zona industriale Capurso, info 080 990 1273,
7: www.tecnoresinesrl.it.
8: Il 18 e 19 luglio in Contrada Impalata di Monopoli, festa in onore di Maria Santissima Addolorata, consagra del Panzerotto, frittelle farcite e pettole. Sabato 18 luglio, ore 19, Santa Messa. E a seguire, spettacolo di Radio Puglia, Back to the Future, il battito degli anni 80, con show comico di Checca Barese, animazione DJ set. Festa in onore di Maria Santissima Addolorata, in Contrada Impalata di Monopoli, sulla Castellana Selva di Fasano.
9: Chi trova Bancometalli, trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
10: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu.

0: Sarà ciò che vuoi tu.
1: Leonardo, prendi pillola a pressione.
2: Dalla monna alla nonna Lisa.
1: Cosa combini? Sempre casino con questi colori.
2: Eh sì, non riesco più a giallare come una volta.
1: Via che i quadri valevano oro. Quadro con vecchia non vuole nessuno. Oh, e a me come paghi? Senti radio.
3: Gialloro acquista il vostro oro e lo permuta fino a 116 euro al grammo. Bari, via Capruzzi 134. Molfetta, Modugno, Gioia, Casa Massima, Mola, Lecce.
1: Leonardo, basta. Ti ho detto, nonna Lisa, gli è bruttino.

0: Radio Puglia.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni. TAN 4,99, TAEG 7,44. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

0: sembra per me.
1: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio, fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
3: BMW Pultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
4: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, dentistaalbania.it.
5: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
6: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
5: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
6: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116, Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.

nonostante intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato. Se hai paura di una bomba o di un fucile puntato, gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la convinzione.

0: Ti vedo.
1: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua da €199 al mese in 35 rate, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo €7.214. TAN 6,45%. TAEG 7,79%. Valore futuro garantito €18.497. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
2: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
3: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 23 luglio, confezione da 4 di caffè Lavazza qualità rossa da 250 grammi a €11,90. Scopri di più su Conad.it.
4: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
5: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
6: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
5: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
6: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333-858-23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
5: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
7: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
8: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
9: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
8: Ma che felicità scodinzolare.
9: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
10: Radio Puglia.
11: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: A Radio Puglia sono le ore 20 e 2 minuti.
2: Radio Puglia News.
3: Buonasera da Daniele Ubaldi. Legge elettorale. La Camera ha approvato l'articolo 1 della proposta di legge dopo aver completato l'esame degli emendamenti. Giornata segnata da nuovi assalti dell'opposizione alla maggioranza, battezzata minoranza di governo dopo il caso odierno dell'emendamento dei Vannacciani sostenuto dai voti di Fratelli d'Italia. Occorre un chiarimento politico, riassume Chiara Braga, capogruppo PD alla Camera.
4: Non potete andare avanti senza vedere che questa maggioranza su questo provvedimento non c'è più. Non c'è più. E non c'entra niente il diritto dei cittadini di eleggere i propri rappresentanti. Vi state consumando una frattura tra di voi.
3: E mentre la maggioranza alza gli scudi e ribadisce niente dimissioni nel governo, la premier Meloni compare in un video sui social in cui si rivolge agli italiani per rivendicare l'approvazione ieri in Consiglio dei Ministri del DDL sicurezza. Noi sempre dalla parte dei cittadini, dice.
5: Il nostro obiettivo resta sempre lo stesso: tutelare i diritti dei cittadini onesti e non le pretese di chi delinque. La sicurezza è, continuerà a essere, una priorità di questo governo.
3: Condanna definitiva per il gioielliere del Cuneese che uccise due rapinatori. La Cassazione ha confermato la condanna a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, che nell'aprile 2021 a Gallo di Grinzane reagì ad una rapina nel suo negozio. Mentre i tre malviventi stavano fuggendo, li inseguì sparando diversi colpi. Due morirono, un terzo rimase ferito. La Spagna saprà stasera il nome dell'avversario a cui contenderà il campionato del mondo 2026. Alle 21 ad Atalanta si sfidano Argentina e Inghilterra in un confronto che va al di là del calcio, una rivalità storica, dal conflitto delle Falkland Malvinas alla mano di Dio di Diego Armando Maradona. Jenny De Gaetano.
6: Sfila Leo Messi che dà del tuo al mito, scalpita Harry Kane a suo agio negli abiti di fuoriclasse, come l'amico Jude Bellingham, il giovane predestinato. Insomma, Argentina e Inghilterra è roba esclusiva per palati fini, legata all'arte del calcio. Ma non è solo pallone, l'incrocio tra la selezione e i leoni d'oltremanica è il ricordo della guerra delle Falkland, più che mai vivo nell'albiceleste, che le chiama ancora oggi Malvinas. Così come indelebile la mano di Dio in Messico, quella di Diego Armando Maradona, che condannò la regina. Stasera, alle 21 italiana ad Atlanta, in Georgia, si dovrà riavvolgere il nastro del passato nel nome dei numeri 10. La Pulce, 8 gol, 530 minuti in campo a 39 anni. Il 23enne inglese, due doppiette di fila, un assist, 6 reti, come il suo sodale Uragano Kane, bomber in patria e del Bayern. Chissà se il CT Tuchel teutonico gli parlerà anche in tedesco. Per il resto è una galleria di campioni, quelli in carica di Scaloni. I bianchi che sognano il tetto del mondo dopo 60 anni. A tenere a bada tutti loro ci dovrà pensare l'arbitro americano di origine marocchina Elfat, che piace poco al popolo sudamericano. In bocca al lupo.
3: Ed è tutto. Buona serata.
1: Radio Puglia. Meteo.
7: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Puglia da Emma Parigi di Trebi Meteo. Un caldo bollente questo mercoledì 15 luglio sulle regioni di sud-est. Le temperature diurne elevate in alcune località, ad esempio sul Foggiano, saranno prossime ai 39-40 gradi. Vi segnalo anche un alto livello di umidità e renderà il caldo piuttosto insopportabile. Lungo la costa al più soffierà un po' di vento, comunque debole dai quadranti settentrionali. Per il resto il tempo si presenta e mantiene asciutto e ben assolato tra Basilicata e Puglia. Una condizione meteo analoga anche nella giornata di domani. Il contesto resta anticiclonico. Il tempo asciutto, i cieli sereni o poco nuvolosi, ma tanto caldo. Si farà sentire in giornata, ma anche nella notte all'alba, con valori minimi non inferiori ai 27-28 gradi. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: pronti a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
3: Io pistacchio caffè e doppia panna.
4: Per me soia naturale e doppia panna.
5: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
6: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
7: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
8: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
9: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
10: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
9: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339-53-65-659, ristorante Alba Chiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.
11: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide wave? Sono indecisa, ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa.
12: Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergotende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.
13: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.

0: la pietra per me.
1: Certe canzoni hanno la capacità di migliorarci la giornata, come certe bontà. Provate la straordinaria mozzarella fior di latte deliziosa, un grande classico dal sapore inconfondibile, realizzata con il miglior latte del territorio pugliese. Deliziosa, un sapore che ti Puglia. ASD Willy Turie, in collaborazione con le associazioni sportive locali, organizzano dal 26 luglio al 2 agosto in Largo Pozzi Gioventuri. Tornei di beach volley, street soccer, bocce, freccette, burraco e area food per 8 giorni di puro sport e benessere. Info sui canali social Gioventuri e al 333 280 97 54. Iscrizioni presso la tabacchina, via Orlandi 13 a Turi. Media partner Radio Puglia. Sabato 1 agosto, ore 20 e 30, DJ set e animazione per grandi e piccini a cura di Radio Puglia. Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
2: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
3: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
4: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
3: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
4: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116, Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.
5: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
6: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
5: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook, La Locanda del Riccio.
7: Ciorma! Questo silenzio cos'è? Sveglia! Tutti a rapporto da me! Spugna! Pendaglio da forca! Possibile che nessuno si muova! Ma sono noi il comandante di questa lurida nave!

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: La cucina
1: arredissima
0: è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
3: Io pistacchio caffè e doppia panna.
4: Per me soia naturale e doppia panna.
5: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
6: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
7: Ho il diploma, ma vorrei specializzarmi nelle tecnologie più ricercate nel mondo del lavoro.
8: Hai pensato all'ITS Academy Cucovillo? Ci sono 16 corsi di meccatronica, automotive, robotica, ferroviario, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale. Sono gratuiti, hanno 6 sedi in Puglia.
7: Ma il sito è itsmeccatronicapuglia.it?
8: Esatto, puoi parlare direttamente con un tutor al 375 511 5838 o informati sui social.
9: La Puglia è meccatronica. ITS Academy Cuccovillo.
10: Ambra Sabatini, 3 ore paralimpici. Ma rallenti ogni tanto?
11: Sì, quando sono al volante. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Rispetta sempre i limiti di velocità per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
12: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a mezzogiorno 42.
2: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

0: Radio Puglia.
1: È da un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo, tipo che è ora di un cambiamento e lasciarsi indietro il cattivo tempo. Come

0: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
1: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
2: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
3: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
4: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
5: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

città, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega un cazzo. Spero tu almeno uno l'abbia realizzato.

0: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica l'in-app su mcdonalds.it.
3: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirl Sfasano. Pronto a correre il rischio? La notte, dall'altra parte, è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

0: Radio Puglia.
1: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si

tutto. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore, amore, amore.

così abituata a rialzarti che sembri nata per cadere, ma goditi il cielo se cadi, che l'alba è bella vista da sdraiati.

E adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

stare soli, non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprenderti.

0: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 3,99, TAEG 5,90. Anticipo 6.500 euro. Valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
1: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

Hai lasciato le lenti a contatto da me e non so se ci vedi più. Non si mischiano mai i cazzi tuoi con i miei. Tutto cambia ma non il mood. Io che mi incarto e mi apro per davvero solo quando canto. Ma di canzoni false te ne ho scritte un sacco e già lo sai.

amore mio, io e te, per sempre insieme, sia nella brutta che nella cattiva sorte, amore. Amore, io avrò cura di te, ma non come a quella a Franco Battiato, la cura a chiacchiere. No, Angela, io pagherò. Pagherò i migliori dottori per curare le malattie che ti colpiranno, perché le malattie arrivano. Ragazzi, non dobbiamo nascondercelo, ma saremo in due a curarle, le tue malattie. E guarda, anche saranno loro ad avere la vinta su di te. Tu non dovrai mai temerle. Mai. Mai, oh mia bella.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi, tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore, a te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto con la forza di un aeroplano prendere in mano la tua vita e trascinarla in salvo. A te che mi hai insegnato i sogni e l'arte dell'avventura, a te che credi nel coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni miei. A te che sei, essenzialmente sei, sostanza dei sogni miei, sostanza dei giorni miei. A te che non ti piaci mai e sei una meraviglia, le forze della natura si concentrano in te, che sei una roccia, sei una pianta, sei un uragano, sei l'origine.

da morire, che riesci a render la fatica un immenso piacere. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più, a te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore, a te che

Lazio Mattina. Dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 12.30 su Radio Puglia, il programma di attualità e approfondimenti durante il quale poter interagire, commentare e conversare. Spazio Mattina, il tuo spazio da protagonista.

scegliendo un altro però. E ultimamente ho licenziato Dio. Le cose stanno andando troppo male, non so come posso uscire dall'oblio.

Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.